0: L'immenso Pino Daniele con Again su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Mentre leggiamo i vostri messaggi, che insomma dobbiamo un attimo mettere in ordine perché sono tante canzoni, dobbiamo anche riconoscerle, forse ve le facciamo anche ascoltare, chi lo sa, quelle che possiamo. Però attenzione, perché colonne sonore stiamo parlando bene, ci sono anche delle colonne sonore utilizzate, comunque delle canzoni in realtà all'interno delle colonne sonore dei grandi film, che sono iconiche, no? Che sono rimaste nella vostra storia. E fra queste, per esempio, senza metterle in ordine, c'è Il Padrino.
0: Ok.
1: Però la canzone, quella Nino Rota 72, è presente?
0: Tipo, certo.
1: Come si chiama? Vitti la Luna, una cosa del genere dovrebbe essere.
0: Non mi espongo.
1: Vabbè. Quella lì, molto bella, molto apprezzata. Seconda canzone, ripeto, senza ordine, non c'entra nulla. Profondo Rosso.
0: Ok. Come sì, fa? Dei Goblin. Adesso sicuramente sono fuori tono, però.
1: Ma chi
0: meno male è quella.
1: E al terzo posto, che non è terzo posto per ordine, c'è Rocky, quella famosissima, che dovrebbe essere Eye of the Tiger, no? Una cosa del genere.
0: Sì, dei Survivor. Al 393-7366-170 invece c'è chi scrive Nessun Dorma della Turandot, ma non per la lirica.
1: Mamma mia.
0: Non per la lirica, solo per le zanzare che non mi hanno fatto chiudere occhio tutta quanta la stagione.
1: Maledette.
0: È una cosa meravigliosa. 393-7366-170.
1: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: con White Girl Wasted. Beh, magari qualcuno userebbe questa come colonna sonora del film della sua estate, sostanzialmente.
1: Certo, certo, però dura poco, dura appena 2 minuti, quindi magari un'estate molto veloce, molto ritmata, molto,
0: è un corto.
1: È vero, molto assolutamente. Semplicemente. Assolutamente. Attenzione, perché ce ne sono anche altre 93 7366 170, come Giuni Russo, Un'estate al mare. Perché? Perché anche quest'anno l'ho vista principalmente sullo schermo del PC, capito? Il mare. Che bello, che bello.
0: Che fortuna.
1: È una bella emozione questa, eh. Se fosse per me, dice Federica, mi dedicherei
0: Vaffanculo di Mazzini.
1: Ha detto Fafan.
0: Ho capito, perché non voleva essere esplicita. Per te lo siamo noi espliciti.
1: È vero, è vero.
0: Caldo, Marco, lavoro, sì. Stress a go go.
1: E allora un bel
0: L'abbiamo già detto una volta, ragione, dopo se no ci arriva.
1: Un bel Fafan. Fafan, Fafan si può dire, ok?
0: E come lo direbbero i bambini, no?
1: No.
0: Magari, sì.
1: Fafanfulo, sì, vero, sì. Fafanfulo, sì, potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Magari non avendo ancora i dentini.
1: Ma quindi se diciamo quella parola in quel modo con solo la F, tranquilli.
0: Beh, sì,
1: si può dire. Ma allora, Fafanfulo, un po' quest'estate brutta che ha avuto Federica.
0: È comprensibile.
1: Che ha avuto, che ha avuto Feferifa. È stata veramente.
0: Non parliamo in falfarlese, perché se no dopo.
1: È poco comprensibile.
0: Bravo,
1: è
0: esattamente. 393-7366-170. Gli ultimi minuti per raccontarci, se facessi il film della tua vita, anzi dell'estate.
1: Della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Baci con Maledetto Me su Belle Monella. Andiamo in chiusura anche di questa mezz'ora qui. Tra poco chiudiamo il nostro discorso e poi chi lo sa?
1: E chi lo sa? Poi chi lo sa? Vedremo come andrà. Sicuramente una mezz'ora insieme ce l'abbiamo, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un po' di zucchero, la spilla va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: Buongiorno Cherry, ci ha fatto ascoltare Umberto Tozzi con Tu.
1: Mal, Furia Cavallo del West.
0: E Mina Celentano con Acqua e Sale.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry, adesso andiamo in conclusione del nostro argomento e poi ve l'ho detto, chi lo sa.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: salutiamo, interrompo perlomeno.
1: Ah,
0: tu saluti,
1: okay,
0: sicuramente.
1: Okay, okay.
0: Stiamo parlando di colonna sonora, o meglio, vi abbiamo domandato: se facessi il film, faceste voi il film della vostra estate, che canzone usereste come parte della vostra colonna sonora? Qual è? Qual è questa canzone? Al 393-7366-170.
1: La qualsiasi potete mettere, assolutamente.
0: Le più belle canzoni del mondo.
1: Ma anche le
0: cose
1: più brutte,
0: Lei, Giulia, direbbe DJ Matrix.
1: Ok, con
0: stesso
1: quale?
0: Posto, stesse sagre.
1: Evidentemente lei ha passato tanto tempo in quest'estate alle sagre, magari, che ne so, per il lavoro che fa, potrebbe
0: essere. Magari come volontaria, sai che le sagre
1: anche
0: sono sempre
1: volontari,
0: i volontari che aiutano a portare a casa, insomma, la sagra in sé, no?
1: E quindi molto, insomma, bello. Questa canzone ci racconta un pochettino il mondo anche delle sagre, ecco, mettiamole in questa maniera. Poi c'è anche chi scrive I'm Still Standing di Elton John, perché sopravvivere al caldo record di quest'anno è stata la mia vera impresa epica.
0: Nemmeno male. E lui invece va un attimo sul classico, il Negramaro con Estate, la colonna sonora perfetta per le serate e le uscite, guardando il tramonto con le persone giuste.
1: Ti ricordi che serata?
0: No!
1: Che serata che t'ho fatto passare?
0: Salutiamo Christian De Sica.
1: No, non serve abbraccio. Salutare Christian De Sica, perché tanto comunque non ci sta ascoltando, però.
0: Ma va.
1: Perché se
0: ti ascolta sempre, Christian.
1: Sì, te l'ha
0: sempre. Christian.
1: Dove te l'ha scritto? Su MSN.
0: Delicatissimo.
1: Certo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Cosa so?

0: piccola stella senza cielo su Belle Monelle. Andiamo in conclusione del nostro argomento. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Ci scrive Simon o Simone, come vogliamo chiamarlo, che dice: la mia canzone dell'estate passata in Florida è Carry On di Kenny Chesney.
0: Potevi dirlo anche così, no, Kenny Chesney.
1: In questo modo
0: hai strabuzzato gli occhi, sembrava che tu stessi
1: strabuzzato gli occhi. Sì. Il buon che la Kenny Chesney con Carry On.
0: Vabbè, okay, andiamo avanti.
1: Poi sentiamo ancora, vai Antonio.
0: Chi è?
1: Antonio.
2: La mia sarebbe Mare, vai. Sapore di mare. Bellissima.
1: Quanta acqua che ha bevuto a mare mentre non respirava sott'acqua.
0: No, per carità, ognuno sceglie la propria colonna sonora. C'è chi sceglie mare, profumo di mare, lui è mare, sapore di mare.
1: Adesso ci scrive e dice: sì,
0: ma perché a me prima di andare a letto mi piace sempre bere un bicchierone di acqua marina.
1: Che bello, presa direttamente lì.
0: Beh, c'è stato il trend dell'anno scorso che pucciavano.
1: Ma non è il trend dell'anno scorso, purtroppo è una cosa che c'era tempo. La frisella, no?
0: Sì.
1: Che viene pucciata in mare, in mezzo, quando sei in barca. L'hai creato tu quell'olio motore che è sul mare. Non prenderlo con la frisella, perdona.
0: No, perché metto un po' di sale e un po' di olio, capito? E così poi ci metto un bel po' di pomodoro e un po' di mozzarella.
1: Che bello. Buon olio Fiat sulla frisella.
0: Sai come stanno le persone che hanno fatto questa cosa qua? Io gli auguro tutto il bene del mondo, però ogni tanto potrebbe esserci qualche così controindicazione.
1: Ma
0: a
1: non
0: queste
1: preoccuparti,
0: mosse.
1: Non preoccuparti. Se sono sugli yacht, hanno i soldi per farsi i check-up completi tutti i giorni.
0: Anche okay? Tu c'hai ragione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: impossibile dividerci, ma per questa volta è finita.
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro, Laura Pausini è stato il personaggio misterioso di prima. Sì. E uno degli indizi era proprio la solitudine. Ha cantato questa canzone qua.
0: Tutto torna, Vise. Tutto
1: amici,
0: torna.
1: Noi salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle tre.
0: Buonanotte.
1: Ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria e dalle 16 alle 18 con Andrea anche domani. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

la tua giornata ha bisogno di ritmo? Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita? Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Speciale da cantare.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare su Bella e Monella.

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: siamo arrivati al giovedì mattina e come tutti i giovedì mattina, anzi come tutti i giorni alle 5 del mattino passate da qualche minuto, diciamo...
1: Ci siamo noi e diciamo buongiorno anche.
0: Ma come sempre amici, è la risposta più giusta a quelli che sono pieni di ottimismo, sono pieni di carica, sono pieni di energia, che al mattino dicono ciao, come va? Stai bene? Tutto benissimo? Buongiorno! E la tua risposta non può che essere quella.
1: Buongiorno anche.
0: Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Unca, lei è Elisa.
1: Lui è Paolo Zippo.
0: E come sempre saremo insieme a voi fino alle 9 del mattino, intanto ricapitolando un po' tutto quello che è successo nella mattinata di ieri, e ne sono successe di cose.
1: Sì, ieri super puntatone, ma partiamo ricapitolando la primissima ora.
0: Beh, è tornato un caro vecchio argomento che, di stagione oserei dirlo, un po' come le castagne, no? Un po' come l'uva, un po' come il mosto, un po' come le foglie che cadono.
1: Sì.
0: Ovvero l'eterna battaglia fra lui e lei. Lei che comincia ad aver freddo, lui che dice no, è ancora caldo quando vai a letto e lei vuole il piumino.
1: Si risolve con una casa più grande, camere separate.
0: Sì.
1: Oppure lui sul divano.
0: Ecco, cioè, hai capito la soluzione quale può essere, perché è capitato a me, non ancora ufficialmente, però ho sentito nell'aria, no? Che sta per arrivare il momento del dai, lo tiriamo fuori il piumino quello leggero, io non voglio
1: quello che volevo dire io.
0: Lo sapevo, ti faccio sentire cosa hanno detto loro, va.
2: Beh, io mi son messa il piumino singolo sulla mia metà, quello leggero logicamente, ma il piumino singolo.
3: Paolo, buongiorno a tutti. Allora, a casa mia il piumino, quello autunnale diciamo, è già attivo da una settimana e io dormo sopra in mutande e maglietta e la moglie non ne vuole sapere. Comunque Paolo, mettitela via che vincerà lei. Ciao a tutti.
4: Buongiorno anche Luca da Mantova. A casa mia il piumino è già stato tirato fuori e posizionato sul letto, solo che sono due, come in montagna. E ovviamente lei c'ha dentro il piumino nella fodera, io ho tirato fuori, ho solo la fodera, però sono due separati, come in montagna. Ciao!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno un ca. Lo ripetiamo a beneficio di quelli che sono arrivati magari un po' in ritardo sulla tabella di marcia, non proprio quelli che accendono la radio alle 5 del mattino.
1: Esatto, ma ricordiamo che potete anche intervenire, sì. Potete mandarci anche un buongiorno un ca. Il nostro numero è il 393-736-6170. Salvatelo perché vi serve sempre.
0: Già, perché questa trasmissione, insomma, richiede un po' anche la vostra partecipazione, se no qua ci rischiamo di addormentarci, ragazzi. Voglio dire, non ci appoggiamo un attimo sulla sedia qui in studio e dopo un po'.
1: Che è successo invece ieri dalle 7 alle 8?
0: Abbiamo parlato di passioni,
1: sì.
0: Di passioni e poi diciamo così l'argomento ha un po' degenerato, però
1: un po'?
0: No, vabbè, insomma, leggermente, d'altronde cioè, le passioni sono passioni, adesso non è che puoi limitare le passioni di una persona.
1: Allora io pensavo il cucito, la cucina, non lo so, lo sport, nessuno ci ha detto lo sport.
0: No, infatti
1: passeggiate qualcuna, ma
0: mi ha un po' sorpreso il fatto che nessuno, cioè io adesso ho la passione della corsa, oddio, non è la mia passione principale nella vita. Però dovessi aver risposto, avrei risposto sì, ho la passione della corsa, mi piace andare a correre.
1: Tanti hanno la passione di altri sport, quelli che si fanno in camera da letto.
0: Ragazzi, sono arrivati anche messaggi così, che ci vogliamo fare?
2: Buongiorno Ca. Allora, la mia passione è... non posso dirlo. Immagina.
3: Buongiorno Ca. Io ho due passioni, una è la camminata domenicale e una è i libri.
4: Buongiorno un ca. La mia passione è cucinare, perché quando vedo qualcosa che mi piace me lo cucino e me lo mangio. Bellissimo, ciao.
5: Buongiorno un ca. Niente, la mia passione è mia moglie, no, il secondo posto è la moto e il lavoro che faccio, gli scavatori e tutto. Ciao, buona giornata.
6: Radio Bella e Monella.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno un caso, di passioni abbiamo parlato, poi ha degenerato questo argomento.
1: Ma non l'ha degenerato, sì. Noi abbiamo chiesto giustamente qual è la vostra passione, alcuni ci hanno confessato di avere una certa predisposizione, una certa passione per, diciamo così, le attività, la ginnastica da camera, ecco, potrebbe essere semplicemente quella. D'altronde, vuoi togliergliela questa passione? Vogliamo toglierci tutti
0: no.
1: i piaceri della vita? Vogliamo toglierci il mangiare? Vogliamo toglierci il bere?
0: Se volete anche aumentare il tasso di natalità, che siamo sotto zero, ben venga.
1: Lì sarebbe un altro discorso da aprire, perché insomma intanto stanno facendo le prove.
0: Sì.
1: Poi sai, il figli. Adesso ho letto una notizia di ieri, l'altro ieri, sul giornale, che mantenere un figlio da 0 a 18 anni.
0: Non dirlo!
1: Costa quasi, lo dico? 215.000 euro.
0: Aiuto!
1: Eh sì, se pensi ai vestiti, all'istruzione, alle scuole, ai trasporti, alle cose. Io non so se tutti arrivano a queste cifre qua, perché mi sembra un tantino tanto, eh. Mm-mm. Dovrei fare i conti di quanto mi è costata mia figlia da 0 a 18 anni.
0: Comincia a fare i conti che poi stabiliamo la cifra.
1: E se poi mi viene un coccolone quando arrivo alla fine?
0: No, ma no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Il rientro, pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora?

0: aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: il tuo momento, quello a cui aneli per tutta la giornata, quello che ti coinvolge, che ti lascia, che dici sì, ho voglia di fare l'appuntamento con l'oroscopo, non vedo l'ora di dire il segno fortunato.
1: Eh sì, il momento di dare voce a Giuseppe Kent.
0: È una voce fondamentale nel
1: Ma c'è gente che ci invia dei messaggi. Non ho sentito l'oroscopo anche ieri, come è andata per il segno del toro, sì è vero per il capricorno, no non è vero per il leone, no, eccetera eccetera.
0: D'altronde c'è anche gente che crede nella terra piatta, per cui va bene tutto, cioè,
1: ci sono anche i pastafariani, per
0: esatto,
1: esempio.
0: Vi vogliamo bene comunque, i respiriani ci sono,
1: sì.
0: Quelli che vivono ma vi vogliamo bene lo stesso con qualunque siate, anche se volete vivere di solo respiro.
1: Segno positivo di oggi è il segno del capricorno, okay. Però alle 7:40 scoprirete tutto,
0: vi racconteremo in ogni minimo particolare, daremo anche i voti ad ogni segno.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: una cosa che non facevamo da tanto, era una cosa che non facevamo da tanto e non vedevo l'ora di farla. Finalmente abbiamo consumato.
1: Purtroppo ogni tanto nelle nostre vite ci sono momenti tragici, no, in cui anche a Buongiorno Unca arrivano degli argomenti un po' scabrosi in fascia protetta. Chiediamo bene a tutti i ragazzi,
0: sono a scuola, che se non sono a scuola che ascoltino i cartoni animati, che ascoltino la Pemai, un bel CD di canzoncine per bambini.
1: Anche ieri c'è stato il diavolo e l'acqua santa.
0: Sì, è tornato il diavolo e l'acqua santa perché avevamo trovato una notizia interessante che arrivava dalla Turchia. Non so quanto affidabili possono essere esatto, cioè, al di là dei sceneggiati che vanno in onda su Canale 5 tutti i giorni praticamente, ce ne hanno 12 ma comunque non divaghiamo. Questo sondaggio della Turchia diceva che l'uomo che ha un po' di panza sembra essere, diciamo così,
1: più prestante
0: nelle tempistiche in orizzontale, nella famosa ginnastica del camera di cui si parlava prima.
1: E quindi abbiamo un po' parlato, chiacchierato con i nostri ascoltatori su questa questione, ma anche sul fatto della durata perfetta. Abbiamo capito che non c'è una durata perfetta, c'è gente che ha detto 40 minuti, 45, cioè calate anche un pochino.
0: Stavo ragionando, no? Dipende da dove uno lo calcola.
1: Sì.
0: Cioè, se lo calcola dal buongiorno, ciao, sono arrivato, o dal toc toc sulla porta di casa.
1: Termina col riposino, come diceva qualcuno.
0: Esatto. Nel framezzo c'è l'aperitivo, la cena.
1: Altrimenti torniamo un po' con le cifre su cui si basava questa ricerca.
0: Esatto, se non sbaglio erano 7 minuti per alcuni, per quelli con un po' di pancetta, e poco più di 2 minuti invece per gli altri. Sì. Chissà se è vero.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'anteprima è solo lo spazio in cui, vabbè, ricapitoliamo quello che è successo ieri. Ma se avete sentito bene, quello che è successo ieri è già molto interessante. Chissà
1: quest'oggi che cosa capiterà.
0: Come sempre vi invitiamo a seguire Buongiorno K per tutta la sua durata, dalle 6 fino alle 9 abbiamo molte cose da proporvi e vi accompagniamo a fare tutte le cose che fate, che vi svegliate, andate a lavorare, andate a scuola, fate il bucato.
1: Paolo torna subito.
0: Sì, lei invece si prende un attimo di tranquillità.
1: Faccio un sonnellino.
0: Sì, dovreste vederla che lì, dall'altra parte.
1: La brandina in ufficio.
0: Che meraviglia, fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 5:57.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
0: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Eccoci qua, ancora una volta, ancora un altro giorno, ancora un'altra mattina insieme. Sono le 6:03 ed è tempo di dirsi tutti insieme. Buongiorno, Cam.

dall'altra parte, in questo 24 settembre del 2026, c'è qualcuno o stiamo ancora tutti dormendo? Beh, la risposta è semplice, immediata. Siamo in tanti, siamo in tanti. Non c'è dubbio su questo. Già il traffico sulle strade si comincia a far sentire, certo, non come sarà dopo, verso le 7, le 7 e mezza, le 8, quando comincerà l'orario della scuola e di conseguenza le strade, le città si riempiranno di SUV con mamme alla caccia di un posto davanti alla scuola. C'è un altro luogo comune che circola. Tutte le mamme, tutte col SUV da 4,50 m per fare 250 metri, ma non è vero così. Buona mattina a tutti, ciao, ben ritrovati, questa è Radio Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno un Ca, ovvero lo spazio del mattino che va fra le 6 e le 9 e che cerca di farvi iniziare la giornata in maniera buona, positiva. Certo, una trasmissione radiofonica non è come un buon caffè, per cui preparatevi perché proprio di caffè parleremo fra qualche istante. Buongiorno.

0: E allora benvenuti a tutti gli amici che scelgono Bella e Monella per iniziare la giornata. Oggi ho già detto è il 24 settembre, stiamo iniziando insieme. Ho detto che parleremo di caffè, perché sul caffè, diciamo così, nostra fonte di speranza mattutina, nostro, diciamo, salvagente al quale ci aggrappiamo spesso e volentieri alla ricerca di quella carica, quell'energia, quella botta di caffeina che dicono tenga svegli, poi a qualcuno fa più effetto, qualcuno no, ma magari me lo racconterete voi nelle nostre chiacchiere di questa mattina. Diciamo che il caffè è comunque una cosa che riesce a mettere d'accordo praticamente tutti, diciamo. Io non conosco persona che non gradisca un caffettino la mattina. Io ci sono anche quelli, però sono veramente pochi. Pensate che secondo un recente sondaggio, comincio così subito con i numeri, l'86% delle famiglie italiane, l'86%, quindi una stragrande maggioranza, sono in pochissimi quelli che non l'hanno fatto, ha acquistato caffè nell'ultimo anno. Parliamo di circa 23 milioni di famiglie, tantissimi, cioè il dato più alto degli ultimi tre anni. Nonostante anche il prezzo del caffè, sia quello al bar, sia quello che compriamo al supermercato nelle sue varie forme, sia aumentato di parecchio nel corso degli ultimi anni. Ve ne sarete accorti voi, la tazzina da un euro che costava fino a non molto tempo fa, adesso arriva a 1,40 euro, anche 1,50 euro in ogni caso. Però è di altro, non volevo parlare di prezzi per non far girare i maroni subito a tutti stamattina, volevo parlarvi di un'altra cosa. Cioè una volta c'era praticamente la religione, no? C'era la moca, la riempivi, mettevi sul fuoco, aspettavi quel rumore, cioè il rumore era inconfondibile. Oggi invece abbiamo un piccolo arsenale in cucina: capsule, cialde, macchine automatiche, macina caffè. Le capsule sono diffusissime. Nel quarto trimestre del 2025 il 50, quindi la metà delle famiglie, possedeva una macchina capsule. Quindi io stamattina vi chiamo all'appello, amici, parliamo di caffè, è l'ora giusta per parlare di caffè. Quando vi preparate il caffè a casa, come lo fate? Siete tradizionalisti? Siete quelli della moca? Io, nonostante abbia la macchina a capsule, ve lo dico la verità, sono uno che ama il caffè con la moca. Certo, la capsula ti fa quella cremina meravigliosa che... però il gusto, secondo me, del caffè con la moca è diverso. E allora però già conduciamo il nostro sondaggio del mattino. Primo sondaggio al mattino, così subito il numero lo conoscete: 393 7366 170. Il vostro caffè come è fatto? Magari potete rispondermi: io non lo faccio, io vado al bar, me lo fanno. Ci sta anche come risposta.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: che immediatamente siete stati attratti da questa notizia, il fatto che l'86% delle famiglie italiane bevono caffè, usano o comprano semplicemente caffè, poi qualcuno lo beve di più, qualcuno lo beve di meno, ma la domanda prestigiosa è: qual è il caffè che preferiamo? Quello in capsula, quello in moka, quello in cialde, quello col macina caffè che te lo fa automaticamente, insomma la classica moka, o ci diamo ad altre cose? Cominciamo a sentire un po' di messaggi.
1: Buongiorno Caccia, Paolo.
0: Buongiorno.
1: Io fino a un mese fa avevo una macchinetta piccola con le capsule, poi si è rotta, adesso ho comprato una, quelle che macinano il caffè fresco, e è un'altra cosa molto buono.
0: Perché dicono gli esperti, dicono che il caffè macinato al momento sia più buono, anche se le tecniche di conservazione anche del caffè macinato ormai sono cambiate, è tutto sotto vuoto. Poi il caffè dovresti tenerlo in, cioè mi hanno insegnato che dovresti tenerlo in frigorifero, chissà se è vera sta storia, ma insomma continuiamo la nostra indagine.
2: Buongiorno Paolo. Allora, io a casa ho la macchinetta che macina i chicchi.
0: Ok.
2: Quindi il caffè lo beviamo direttamente con i chicchi.
0: Ma poi in moka o la macchinetta?
2: Quando vado da mia madre, il caffè della moka è imbattibile. Ciao a tutti.
0: Vedi, c'è questa idea che ho anch'io, che ho detto prima, che nonostante io abbia la macchina con le capsule, che fa un caffè veramente molto ma molto buono, poi dipende anche dalla qualità del caffè, ma questo è tutto un altro discorso. Quando c'è quello, cioè quando senti il rumore della moka che fa e senti quell'odore che si espande per la casa, forse una sensazione psicologica più che altro. E voi amici siete tipi da moka, siete tipi da capsula, siete tipi da cialda, siete tipi da
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare. Cosa?

0: che si chiama Sognami alle 6:22 del mattino ci sta pure, però ci sta pure anche un buon caffè, di caffè che stiamo cominciando, anzi abbiamo iniziato a parlare stamattina. Marta mi manda una meravigliosa fotografia di una moca sul fuoco e mi scrive: ciao Paolo, pronto il caffè? E mi viene voglia. Io il caffè, siccome la mattina esco da casa veramente molto presto, lo prendo qui alla macchinetta, ma non è la stessa cosa, ragazzi. Già, decoroso quello che abbiamo qui in radio. Buongiorno, Unca, tassativamente con la moca. Senti il gusto del caffè in cucina. Ed è vero, forse è quello che ci fa preferire il caffè con la moca. Cioè, il fatto che ci sia questo odore che comincia ad espandersi nell'aria.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca. Mocca, caffè di mocca forever tutte le mattine, a colazione dopo lo yogurt. Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca a te.
1: Sì, confermo, metto i chicchi in frigorifero e si mantengono meglio, non si ossidano per quanto abbia un involucro molto protettivo.
0: Ok, allora era giusta la teoria che mi avevano spiegato, quella che il caffè, soprattutto quello macinato, va messo in frigorifero affinché si conservi nella maniera migliore. Allora, amici delle 6:20, voi che siete arrivati un pelino dopo, ho letto questa notizia che dice che l'86% delle famiglie italiane, tutti praticamente, ha acquistato caffè nell'ultimo anno. E da qui siamo partiti con questo discorso sul quale tipologia di caffè è presente nelle nostre case, no? Cioè, quando prepariamo il caffè a casa, come lo facciamo? Moca, macchinetta, capsule, cialde, chi più ne ha più ne metta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: praticamente mi sono bevuto la moca da tre e un'altra moca da tre me la sono portata via nel termos per la giornata di lavoro, quindi moca forever.
1: Già ti percepisco nervoso in questa giornata, già immagino la situazione. Così, sei dosi di caffè, sei, l'ho detto tre volte.
2: Moca o macchinetta, purché ci sia il caffè.
1: Ok.
2: Oggi è il mio compleanno, buongiorno Unca.
1: E allora, auguri, buongiorno Unca a te, anzi, auguri Unca, come diremmo. Tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: La cassa.
22: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
23: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
24: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
25: Inizia tu.

0: tanto, io finisco di mangiare e arrivo.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
0: Arrivo!
3: Bella e Monella, tutta da

0: la vita.
1: Potrebbe essere la nostra canzone, casini sempre, ovunque, quantunque, comunque, dovunque, eccetera, eccetera. La camionista pazza, buongiorno, caffè, caffè, caffè. Basta, sia buono, possibilmente in vena. Non so se ti possono fare le trasfusioni di caffè, io non sono autorizzato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Allora, durante la settimana, moca.
1: Ok.
2: Perché alle 4 di mattina non mi metto a far casino con la macchinetta.
1: Ok.
2: Sabato e domenica che possiamo fare colazione assieme con mia moglie, allora ho la macchinetta, quella che ti fa, che macina il caffè e il cappuccino assieme.
1: Ok.
2: Alla vaschetta del latte. Però il profumo del caffè fatto con la moca non ha prezzo. Vediamo adesso che ho sentito che alzano ancora il prezzo del caffè. E mo vediamo.
1: Ma sì,
2: ciao, ciao,
1: ma tanto siamo ricchi.
3: Buongiorno Tipo, buongiorno Carlo.
1: Ciao.
3: Buoni propositi per svegliarsi presto, prepararsi le colazioni, per cui il caffè sono molti. Ma nel mio caso, come nel tuo, sono sempre di fretta. Di conseguenza, appena arrivo al lavoro, bevo il caffè della macchinetta. E ti dirò la verità, non è neanche male. Anzi. E basta. Buona giornata.

milione delle 6:30, ce ne sono tanti. Ogni tanto qualcuno mi scrive anche su Instagram in direct, dice: ah sì, poi faccio parte dello scaglione delle 6:30. Ci siamo, poi ci troviamo anche là, nel caso. Ma attenzione, è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, è arrivato il momento di scatenare le ugole, le corde vocali, spero le abbiate esercitate come fanno i cantanti professionisti, sai? Perché è arrivato il momento di mettere in onda una canzone e oggi qualcuno sarà molto felice di questa canzone, ne sono arci sicuro, la sentirete fra un po'. Avrete, attenzione, dovete essere molto veloci stamattina perché sono poco più di 2 minuti, quindi bisogna essere veramente veloci nell'inviare il proprio messaggio al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Che si conosca il testo, che non si conosca il testo, che si sia intonati, che si sia stonati, va tutto bene. L'importante è partecipare, non è una prova di canto, non è una prova di karaoke, questa è una prova per dire zippo. E anche agli altri: ci sono anch'io stamattina, sono pronta ad affrontare la giornata in maniera positiva, se spera. Ma alle 6:39 questa mattina 2 minuti per cantarci

0: Solo due minuti sono pochi per lanciare la canzone, lanciare il messaggio, ma come sempre gli ascoltatori di Buongiorno Ca sono sempre pronti, sempre attenti, sempre vispi.
1: Oh,
0: sì, oh, però adesso che la canti però.
1: Zippo bello.
0: Sì, la canti, canti però.
1: Zippo.
0: Sì.
1: Oh, piccolo zippo. Oh, piccolo zippo.
0: Sì.
1: Buongiorno, un ca!
0: Sempre sto 1,82 c'è!
2: Ciao piccolo zippo, ciao piccolo zippo, na na na na na,
0: che
2: na na na na na na na na na, ciao zippo!
0: Ciao!
3: Zippo!
0: Dimmi
3: zippo che sonno!
0: Lo so.
3: Oh, piccola Katy! Piccola Katy! Me ne sono ancora assonnata.
0: Lo so.
3: Ciao zippo, buongiorno un ca.
0: Lo so, stamattina era difficile, era difficilissimo, anche perché il testo di Piccola Katy non lo conosce assolutamente nessuno, tranne i Pooh, ovviamente, che salutiamo, voglio dire, ma le parole non le conosciamo, no?
4: Oh, sì. Piccola Katy. Ambaraba, sì. Cici, Como.
0: E poi
4: tre civette sul Como.
0: Che facevano
4: l'amore,
0: sì,
4: con la figlia del dottore.
0: E poi?
4: Il dottore si ammalò.
0: Ambaraba.
4: E
0: Ambaraba.
4: Dopo tutte quante le trombò. Buongiorno ca! Ciao zippo!
0: Questa versione non la conoscevo, ma va bene.
1: Oh, amore mio,
0: sì,
1: lo vorrei fare anche da trio.
0: No!
1: Ti vorrei dare il mio pennello.
0: No,
1: tu mi dici essere molto bello. Ma quando poi mi dici di no, io ci rimango male un po'. Amore mio.
0: Meno male che la canzone torna domani.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Io sto ridendo le lacrime, per fortuna in superstrada. Spero non mi veda nessuno.
1: È così. Oh, è così.
0: Se mi smattini voi.
1: È così. Oh, è
0: aiuto,
1: così.
0: Che divertenti che siamo. Buongiorno a tutti. Che belli che siete.
1: È bello che ce lo diciamo da soli. Che bravi che siamo. Oh, la canzone sotto la doccia mi diverte un sacco, perché insomma alle 6:40 del mattino trovare della gente matta, disposta a cantare, fa sempre piacere. A me piace un sacco, ragazzi. Anzi, più partecipate, più ci siete, più io mi diverto tutte le mattine. Spero che altrettanto capiti a voi, cioè, nel senso che vi divertiate parecchio.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Ricciotti. Siamo al giro di boa, siamo a giovedì.
1: In discesa,
2: giovedì,
1: direbbe Elisa, in discesa.
2: Mattina, minchia, quando vale il caffè con la moca, zippo, porca miseria, quel e il profumino, e ti dà una carica che andi, tornerei a letto. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buon lavoro Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori, e zippo!

0: Vincenzo!
1: Ciao Vincenzo! Poi c'è un altro messaggio che è arrivato proprio un istante fa con una foto con un supermercato ove al modico prezzo di 4,49, vedo anche il prezzo, cioè, sono già in vendita dei pandori! Ehi là! Siamo al 24 settembre! Allora, le cose di Halloween le ho già viste. Le ho già viste in giro, un po' mi sono preoccupato perché Halloween manca ancora un mese, ho detto, però ormai siamo abituati, no? Che nei punti vendita arrivano le robe molto presto, ma i pandori e i panettoni ancora non ci eravamo preparati. Insomma, se li vedete poi ne parleremo, magari la prossima settimana faremo l'operazione segnalate il pandoro 3 mesi prima, che ci sta tutto.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare. Mori.

0: noi quelli di Buongiorno Ca, mi sono divertito, dovevo canticchiare anche questa canzone di J-Ax, ho scoperto sto mondo country. Allora attenzione, attenzione, altri messaggi che arrivano al 393-7366-170. Un po' abbiamo parlato di caffè stamattina, cioè ho chiesto qual è il metodo migliore, quello che preferite per bere caffè, moca, capsula, macchinetta che macina, chi più ne ha più ne metta. Sono arrivati tantissimi messaggi, ma come vedete tocchiamo svariati argomenti in questa nostra prima ora del mattino. L'importante è, ragazzi, riuscire a svegliarci, quello bisogna fare. Anch'io 2 settimane fa sono stato in un negozio di cinesi e ci sono già le decorazioni e luci di Natale. Ragazzi, mi preoccupo, però questa roba qua, cioè, mi fa male alla salute, cioè abbiamo ancora le maniche corte, sinceramente, cioè, dire perché. Poi c'è una domanda: ciao Paolo, ma il podcast per riascoltarvi non c'è più? Ma sì, sul sito dovrebbe esserci il podcast, adesso va controllo, perché io ogni tanto controllo, e se non dovesse esserci, la punizione per chi di dovere sarà feroce, punizione fisica, punizione, cioè, frustate, chi più ne ha più ne metta. Allora, aspetta che vi siete scatenati in questa parte finale. Volevo leggere un ultimo messaggio riguardo il caffè. Questo dice: caffettiera d'acciaio, se siamo in 2, moca per 4. Ah, fantastica questa cosa qua. Dai, poi aspetta, c'è ancora quanti messaggi stamattina, scatenati.
1: Zippo, ieri sono andata in panificio, sì? E ho detto alla commessa: ma queste qua hanno il gusto, sta veneziana, ha il gusto della focaccia, quella di Pasqua. Sì, sì, mi fa lei, se vuoi te la facciamo anche adesso, sì. E l'ho ordinata per venerdì, mi fanno le focacce Pasquali. Le ho ordinate piccole, ma me ne fanno 2, le focacce di Pasqua.
0: No, ragazzi, le focacce di Pasqua io mi rifiuto. No, mi rifiuto.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sulla 1 c'è coda tra il bivio di Diramazione Fiorenzuola e il bivio dell'inizio della Complanare di Piacenza in direzione Milano per i lavori in corso. A Roma coda di un chilometro fra Torre Nova e bivio di Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso. In A4 rallentamenti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Traffico intenso anche tra il bivio con la A58 e Cormano in direzione di Torino. In questo momento il tempo di percorrenza è di 38 minuti. Sulla A13 casello di Occhiobello in entrata, chiuso fino alle 6 del 18 ottobre verso Bologna per lavori. Non c'è altro, buon viaggio.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
13: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Bella e Monella, tutta da

0: Cioè, la scorsa settimana eravamo tutti in maniche corte, tutti tranquilli, tutti. Ieri
1: è arrivato l'autunno. È arrivato
0: l'autunno. Ho capito.
1: Sì, la scadenza giusta. Le temperature la mattina e la sera. Io ieri sera sono andato a correre e già la sera anche fa un po' freschetto. Cioè, voglio dire, se corri stai bene in manica corta. Ma
0: guarda,
1: no.
0: Sono partita dalle terre del Prosecco, 11 gradi. Ho detto 11 gradi.
1: D'altronde voi,
0: ieri ce n'erano 16.
1: Voi che vivete in montagna, lo sai.
0: Sì, con le caprette.
1: Esatto,
0: sì.
1: La solita storia. Allora, cara Elisa, oggi ho preparato per te, ma per tutti i nostri ascoltatori, qualcosa di veramente molto bello, qualcosa di cui abbiamo già parlato, tra l'altro, sì, ma che ritorna prepotentemente agli onori della cronaca.
0: Perché ci sono delle news. Allora, ragazzi, come sapete, la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo.
1: Sì,
0: e in questo caso sfortuna ce n'è tanta, perché vi ricordate che
1: più che nella fortuna, diciamo, un pelino di sfiga sì, c'è assolutamente. Cioè, d'altronde nella vita bisogna essere un po' intelligenti, secondo me. Se fai queste cose non lo sei, ma insomma è una mia considerazione. Allora, la
0: sì,
1: storia
0: anche
1: è
0: perché qui c'è una circostanza diversa, al di là di tutto.
1: Sì, ma bisogna, quando finisce un amore così come è finito il mio, come dice Cocciante, bisogna avere il coraggio di chiudere le cose in maniera definitiva, non di lasciarle aperte e faremo, vedremo, chi lo
0: vale
1: sa.
0: Vale per l'amore, per l'amicizia, vale anche per le questioni riguardanti il lavoro, immobili, eccetera. Quando una cosa deve finire, bisogna portare avanti fino alla fine,
1: esatto,
0: tutto qua.
1: Allora, ricordate il signore, allora, sono voci queste, non è ancora provato scientificamente, anche perché sembra che non si sappia ancora chi sia effettivamente questo vincitore. Sono voci. Sono voci, un banchiere?
0: Un
1: bancario?
0: Sì.
1: C'è uno che lavora in banca.
0: Uno che lavora in banca.
1: Ah, ok, no,
0: sì,
1: perché non lo so. Vabbè, comunque insomma, al di là di quello.
0: No, c'era scritto su un articolo,
1: ah,
0: perché
1: sì?
0: L'ho letto.
1: Vabbè, il signore di Oggiono che avrebbe vinto 223 milioni a Superenalotto. Allora, ne abbiamo parlato tutti, tutte le radio del mondo ne hanno parlato, perché insomma sono cifre veramente sconvolgenti. Allottamente. Ma attenzione, avrebbe raccontato della vincita ad alcuni amici.
0: Sì.
1: Ci ha detto: sai, ho avuto culo, ho vinto 223 milioni. Dico, già là sei poco furbo, secondo me. Cioè, questo è il mio piccolo giudizio.
0: Al di là di tutto, siccome era, lo possiamo dire, con la moglie, perché attualmente la moglie in comunione dei beni, l'avrebbe scoperto lei subito.
1: Sì, ma lui è separato dalla moglie, però non è separato ufficialmente.
0: Sono separati nel senso che vivono in case diverse.
1: Cioè, si sono separati, ma non hanno mai, diciamo così, provveduto a regolarizzare questa separazione. Perché nel momento in cui ti separi, avviene la divisione dei beni, no? Quindi ognuno è proprietario dei suoi beni. Allora, cosa succede? Questo signore è separato di fatto, ma non legalmente.
0: Ma poi, con la separazione o col divorzio?
1: No, con la separazione. Con la separazione. Cioè, nel momento che ti separi, il giudice stabilisce, cioè nel momento che c'è una sentenza del giudice, il giudice stabilisce che i beni sono separati e di conseguenza poi il divorzio ufficializza del tutto, ma già la separazione.
0: Conto in comunione, la moglie cosa ha fatto? Ha detto, vabbè, allora quei soldi che sono nel conto non sono mica soltanto tuoi.
1: Esatto.
0: Sono a metà.
1: Nonostante sia separata, ha detto, oh, voglio la metà dei soldi.
0: Ma in realtà sono separati tra loro, cioè lo sanno loro. È come se io mi fidanzo con uno al tempo dell'asilo, capito?
1: Sì.
0: Lo sapevo io e non lo sapeva lui.
1: Esatto, ma tu pensa la sfiga. Cioè, voglio dire, cioè, pensa. Allora, oggi volevamo chiamarvi in causa.
0: Lei ha detto, sì, o 8.000 euro al mese.
1: 8.000, vabbè.
0: O 80 milioni subito.
1: Io gli darei 8.000 al mese. Cioè, voglio dire, conviene.
0: Beh,
1: ne parleremo, amici, e sentiremo i vostri pareri.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: del fatto.
1: Ma da Vucci le bastava guardare l'estratto conto, poi, no?
0: No, ma non ce l'ha.
1: Se
0: sei separato e hai conti separati.
1: No, ha la comunione dei beni. È lo
0: sì,
1: stesso.
0: Ma non c'entra, ma non è lo stesso. È diversa la comunione dei beni dallo stesso conto. Sono due cose diverse.
1: Dici?
0: Sì, sì, no, te lo assicuro. Se vuoi, posso farti una consulenza
1: comunque,
0: in merito.
1: Lei ha diritto a tutti gli effetti adesso. Ah, è una carognata, ok.
0: No, beh, non è una carognata. Se sei ancora sposato e non hai, diciamo così, provveduto alla separazione legale, cioè non è una carognata, è un diritto.
1: Sì, è vero, è un diritto, perché se sei separato.
0: Vabbè, ma sai quanti soldi sono 223? Sai cosa ti sarebbe disposto a fare la gente?
1: Meno,
0: per
1: no?
0: 200... Sì, 179. Però sai cosa sarebbe disposto a fare la gente per 170 milioni di euro?
1: Sì.
0: Ti sei mai chiesta questa cosa qua? Cioè, uno cosa sarebbe disposto a fare? Per una cifra del genere, cioè, vedi che i soldi alle volte non sono sta figata clamorosa. Io sono sempre del parere che alle volte cifre di questo genere, più che migliorarti la vita, te la incasinano ancora di più, perché hai tutti intorno che vogliono i soldi. Tutti,
1: sì,
0: tutti. Cioè, se anche questo qua è andato a dirlo agli amici: sta zitto, cioè tieteli, goditeli. Mannaggia, cosa vai a raccontarlo in giro che hai vinto 200 milioni?
1: Era capitato anche alla vincita precedente.
0: Sì.
1: C'era stata quella problematica, o era un gratta e vincili, qualcosa di simile, comunque una somma piuttosto importante, e la fidanzata, ex fidanzata,
0: capisci il meccanismo che scatta. Sì. Allora io chiederei anche ai nostri ascoltatori, se avete voglia di rispondere, a chi lo direste e a chi non lo direste mai nel caso di una vincita così grande, ma anche una cosa, io non lo direi a nessuno, a mia moglie.
1: Beh, a tua moglie, anche perché se ne accorge, no, prima o poi.
0: Sì, no, a mia moglie, basta.
1: Anche perché uno magari pensa di estinguere il mutuo.
0: Sì,
1: dei progetti.
0: Cioè, a chi, cioè, mi viene questa cosa qua, cioè, vabbè, allora.
1: Alessandra dice: buongiorno, un cam, ma si può essere
0: più mona di così? No, vabbè.
1: Prendi il malloppo e scappa. E comunque nei panni della moglie l'avrei fatto io.
0: Sì, ma no, ma la moglie ha tutti i diritti, voglio dire. Se tu vivi separato e non hai mai provveduto a separarti ufficialmente, ma c'è un sacco di gente, sai, che vive così. Si separa per modo di dire, però è ufficialmente ancora sposata, e di conseguenza tutti hanno i diritti e i doveri del coniuge, e di conseguenza la signora in comunione dei beni ha tutto il diritto alla metà della vincita.
2: Ciao ragazzi, con 223 milioni ne rimangono ancora 143,
0: sì.
2: Non ci penserei neanche un attimo a darglieli e me la toglierei dai. Ciao ragazzi.
0: Avete capito che stiamo cercando di capire a chi lo direste, a chi non lo direste e cosa pensate di sta storia? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: un bel casino sta
1: discorso. Diciamo che la moglie ha legalmente tutti quanti i diritti.
0: Se effettivamente la separazione non è mai stata così
1: convalidata
0: da un tribunale, da un giudice, cioè esiste ancora il matrimonio, esiste ancora la comunione dei beni, di conseguenza tutti i beni acquisiti durante il matrimonio sono proprietà di entrambi, per questi 230 milioni, anche se poi la coppia è separata di fatto, andrebbero divisi, sempre che sia vera tutta sta storia, perché poi sì, sembra di sì, ma però non abbiamo la prova provata, anche perché non sappiamo chi è questo signore effettivamente.
1: Sentiamo qualche messaggio.
0: Buongiorno.
2: Sono le solite donne che pensano solo ed esclusivamente ai loro beni.
0: Vabbè.
2: Non pensano a festeggiare insieme all'ex fidanzato, l'ex marito.
0: Magari si odiano.
2: No. Pensano ad avere la loro parte. Mamma mia, che brutto mondo che siamo.
0: Ma no, io.
2: Già. Anche perché, adesso sono solo. Cazzo, è vero? 80 milioni di euro vuole lei. Beh, fa benissimo, fa benissimo. I soldi sono la felicità delle persone. Se tu hai i soldi, sei felice.
1: Beh, insomma, non lo so se è vero o non è vero.
0: Non so se i soldi fanno la felicità, ti permettono però di affittarne una parte, sicuramente.
1: Di essere un po' più tranquillo.
3: Ciao, sono le Cri. Buongiorno a tutti. Oh, io con tutti quei soldi lì. Ma al marito forse?
0: Forse.
3: Sì, sì, no, dai, al marito lì lo direi. E magari anche i figli. Però poi gli dico zitti con tutti, facciamo tutto tra di noi e che vadano a cacare gli altri, giusto? Bravo, così mi piace. Sì. Ciao, buongiorno un ca dalle Cri.
0: Buongiorno un ca a te, Cri. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Siamo veramente curiosi di sapere i vostri pareri e le vostre opinioni.
4: Buongiorno un Zippo, sono Alice.
0: Ciao
4: ma Alice. Secondo voi a chi lo direi? Ma a nessuno, non mi pare ovvio, ma neanche il marito.
1: Nessuno.
4: Ma nessuno.
1: Sì, ma il marito o comunque la moglie, visto che ci vivi insieme, di qualcosa si accorge.
0: Credo di sì, indubbiamente, perché insomma da qualche parte li spenderai i nostri milioni.

0: gioia, stanno arrivando diversi messaggi. Ieri, tra l'altro, a proposito di trasmissioni, di cose, il nostro Michael, che sapete aver partecipato a essere uno dei campioni della Ruota della Fortuna, è tornato per una serata speciale. Mi dispiace, ho guardato la Ruota della Fortuna tutte le sere. Ieri non ero in una casa, ero nell'altra.
1: Anch'io ero fuori, non ti abbiamo visto, Michael, ma insomma abbiamo fatto il telefono. Dal tifo per te il telefono, perché, però ci ha mandato la fotografia in cui si dà un bacio con la moglie, giustamente,
0: sì.
1: E dice: ora capisco perché mia moglie dice abbiamo vinto. È così, è un po' come nel calcio, no? Abbiamo vinto, hanno perso.
0: Sì, perché il noi crea vicinanza, tutto.
1: L'amore è cieco. Vabbè, fermiamoci.
0: Ti aspettiamo, Michael,
1: le brioche. Devi portarci le brioche, Michael.
0: No, devi.
1: Cioè,
0: devi, sì.
1: Sì, no, cioè, poniamogli un obbligo, perché sennò qua, cioè, ragazzi, va.

0: Tagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Ecco la merenda!
8: Il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: nelle puntate precedenti.
1: Qualche minuto fa.
0: Però mi piaceva l'idea delle puntate nelle puntate precedenti.
1: Uomo vince il Super Edalotto, donna però separata, o meglio la moglie vuole metà della vincita. Questi sono gli artefatti.
0: Sì, separati di fatto ma non legalmente. La moglie dice: ok, mi dispiace mio caro, non hai voluto separarti, non hai fatto le famose carte per separarti, metà della vincita è mia, se no mi cacci, un'ottantina di milioni, mi accontento di poco.
1: Stiamo commentando un po' questa notizia, chiaramente ipotetica, non possiamo avere la certezza assoluta.
0: Diciamo che sono pettegolezzi, di cui ci piace parlare, noi siamo un po' pettegoli quando ci mettiamo.
1: Sì, però dietro tanti pettegolezzi a volte si nasconde un fondo di verità.
0: In vino veritas, no, quella era un'altra roba.
1: No, c'era un'altra cosa.
0: Vabbè,
1: lei dice no, alla signora non va nulla.
0: Sì, invece.
1: Non credo che questo sia stato così mona. Oggi c'è il termine che va sempre bene, da mettere nel conto comune i soldi.
0: No, ma aspetta, no? È diversa la storia.
1: La comunione dei beni.
0: Esatto, la comunione dei beni non è il conto corrente, la comunione dei beni è una cosa legale per cui le cose che acquisti hai durante il matrimonio appartengono a tutti e due, mentre invece se hai la separazione ognuno che si compra le cose sono sue. Ma insomma, adesso non stiamo a parlare di legalese. Fatto sta che loro erano separati di fatto, cioè vivevano separati, ma in pratica non avevano mai portato in tribunale la cosa, di conseguenza non era, cioè erano ufficialmente ancora sposati per lo Stato.
1: Erano separati nelle loro teste, nei loro cuori,
0: ma legalmente no,
1: nessuno lo sapeva.
0: Allora poi ha detto: due ha vinto dopo la separazione. No, c'è stata la separazione legale, deve esserci una separazione sancita da un giudice, ragazzi, deve esserci un documento che scrive che la separazione, non è che domani mattina dice ci separiamo,
1: canta
0: Villan dorme. Sì, quella era un'altra cosa.
2: Ma allora, se vincessi un sacco di soldi non lo direi a nessuno, dividerei la cifra togliendo magari uno zero, due, dipende da quant'è la cifra, e poi lo direi al mio compagno, ma cioè non gli direi certo la cifra intera se sono tanti soldi. No,
0: ci fidiamo,
2: mio compagno lo amo, ma non voglio che sappia tutti i miei scheletri nell'armadio. Qualcosa, 50.000 euro, 100.000 euro, sì, ok, non di più.
0: Ma, cioè, mi fido, lo amo, ma...
1: Sarà contento di sapere questo.
0: Vedi i soldi, girl! Radio Bella

0: quanto mi piace sta canzone di Renato Zero, anche se ha 140 anni, me la canto sempre con grande piacere. Sono le 7:42 del mattino, stiamo parlando di soldi, amici, che è una cosa che riesce a rovinarci la vita, nel
1: tutti
0: bene, nel male,
1: sì.
0: Ma soprattutto un sacco di rapporti, soprattutto quelli d'amore, rischia di rovinare. A sentire anche i messaggi che sono arrivati, non trovi?
2: Sarei contentissimo di vincere i soldi, 250 milioni di euro, che non sarebbe contento. Però sinceramente nell'altro ambito mi farebbe anche paura, perché bisogna anche saperli gestire tutti quei soldi là.
0: È vero.
2: Perché tutti stanno presto a dire: su, dammeli a me che gestisco io. Ma c'è tanta gente che ha vinto le lotterie, che è indebitata fin amen adesso.
0: È vero, anche se quelli sono una cifra, sai, una volta le lotterie, no? C'era la Lotteria Italia, no? Vincevi 1 milione, 2 milioni, perché sono quelle cifre che, è vero, ti cambiano la vita, ma non te la cambiano tanto, per cui fai presto a mangiarteli. 160 milioni,
1: sì, però,
0: no, 170 milioni, vai più.
1: Sì, ma scusa, anche nel gestire che siano 500 mila euro, che sia 1 milione, che siano 2 milioni, che siano 200 milioni. Ci vuole un po' di testa, no?
0: Sì, esatto.
1: Non bisogna strafare.
0: Ma io tornerei per un attimo a chi lo diciamo o a chi non lo diciamo. O cosa ne pensate di questa storia che, voglio dire, abbiamo raccontato di questo signore che avrebbe vinto questa cifra e la moglie, l'ex moglie, separata ma non separata, vorrebbe la metà dei soldi.
1: Stefano di Vicenza dice: secondo me gli amici di lui si sono messi d'accordo con la moglie.
0: Qualcuno gliel'ha detto.
1: So.
0: Perché lui, allora, le voci che corrono dicono che lui l'abbia raccontato agli amici. Evidentemente qualcuno degli amici ha preso il telefono in mano e ha detto: oh Gina, lo sai che tu, il tuo ex marito ha vinto tutti questi soldi?
1: L'avrebbe saputo qualora fossero arrivati per vie legali, per via della separazione, sicuramente.
0: Sì, perché alla fine
1: il
0: conto corrente conta. Mannaggia, vedi cosa succede a non fare le cose per bene.
3: Buongiorno Ca. Allora, io direi che lei fa bene perché la legge è dalla sua. Poi lui darà i soldi e col caspita che ti firmo il divorzio dopo.
0: Vabbè.
3: E devo essere l'unico erede tuo.
0: Una volta che divorzi non sei più erede di nulla. Radio Bella e Monella.

0: questa canzone mi viene da piangere, cioè.
1: No, ti prego.
0: No, forse è la canzone di Vasco Rossi che mi piace di più. Cioè, adesso stavo cercando di capire.
1: No, ne ha fatte tantissime.
0: Lo so, però ce n'è una che uno preferisce.
1: Sì.
0: Io ho questa. Questa forse Favole, così. Ma perché
1: a
0: sono.
1: Mi piace anche Sally.
0: C'ho l'animo romantico,
1: sì,
0: io. C'ho l'animo. Cioè, sono romantico dentro.
1: Molto in fondo.
0: Vabbè, scusate.
1: E ti dice sì. Allora, non hanno la separazione dei beni, hanno la comunione dei beni.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è un inghippo.
0: Sì, questo, secondo le voci che corrono di questa storia, dice che sì, si erano separati, ma in un regime di comunione dei beni, ma separati non legalmente, separati perché hanno deciso di andare a vivere uno da una parte e uno dall'altra. Attenzione,
1: sì.
0: Non è il conto corrente che conta, cioè non è la storia del conto, cioè uguale, se tu sei in regime di comunione dei beni e hai il tuo conto corrente, non è tuo, cioè quello che è acquisito durante il matrimonio è di tutti e due, punto.
1: È lì l'inghippo.
0: Aprite e venite allo studio legale Zippo se volete separarvi, se volete divorziare, sono pronto a fare della consulenza.
1: Meglio che vi prendiate degli avvocati bravi.
0: Ma perché? Scusa, io non sarei bravo?
1: No.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno Un Ca.
1: Eccoci qua con le stelle di Buongiorno Un Ca, il nostro Giuseppe Cheta, che è forse più bravo in materia legale del nostro Paolo Zippo.
0: Ma perché? Ma io ne so una più del diavolo. Vabbè, cominciamo.
1: Ma sei avvocato?
0: Ma l'ho studiato. So che guardandomi sembra,
1: cioè,
0: di no.
1: C'è già Zippo studiato.
0: Ecco,
1: su
0: due cose che non vanno,
1: due parole che viaggiano in parallelo.
0: Vabbè.
1: Allora, Ariete, 4.
0: Cominciamo bene.
1: Si è alzato dal letto col piede sbagliato e l'altro non sembra avere intenzione di collaborare. Giornata da prendere con molta calma.
0: Per il Toro oggi c'è un bel 7. Al lavoro le cose girano bene, ma qualcuno proverà comunque a complicarvi la vita. Sorridete, annuite, continuate a far finta di niente.
1: Gemelli, 3.
0: Tre!
1: Oggi veramente
0: giornata. Cosa è successo?
1: Possibile discussione per una sciocchezza che nel giro di 5 minuti diventerà una questione di stato. Scegli bene le tue battaglie.
0: Per il Cancro oggi c'è la sufficienza. 6. Qualche momento di nervosismo, ma niente di serio. Basta non rispondere a quel messaggio quando sei arrabbiato.
1: Cioè, conta fino a 10.
0: Esatto.
1: Leone, 9. Voilà. Al lavoro arriva una bella soddisfazione e anche in famiglia l'atmosfera è serena. Oggi persino il semaforo potrebbe diventare verde per te.
0: La Vergine sta a 5. Giornata un po' faticosa, con qualche ansia di troppo. Ricordati che non tutto quello che può andare storto ha davvero voglia di farlo.
1: Bene anche per la bilancia. Buone notizie in arrivo, qualche problema finalmente si risolve. Oggi puoi permetterti perfino di rispondere "ci penso domani".
0: Lo Scorpione non sta messo proprio bene. Il voto è 2. Ma è impazzito il nostro oroscopista. Vuol farci perdere tutti gli ascoltatori dello Scorpione.
1: I voti vanno da 1 a 10, lui ha messo 2.
0: Giornata complicata, discussioni, nervosismo e quella persona che riesce ad irritarti anche solo respirando l'aria nella tua stessa stanza. Capita, mannaggia.
1: Benissimo. Invece per il Sagittario, 10. Giornata da super inalotto.
0: A proposito,
1: piano,
0: se siete separati, fate attenzione.
1: Lavoro che fila, famiglia tranquilla e una fortuna sfacciata.
0: Per il Capricorno, 5. Si parte con qualche grano, un po' di stanchezza, ma niente che non possa essere risolto con pazienza e una pausa caffè fatta come si deve.
1: Acquario, 7. Giornata positiva, soprattutto sul lavoro. Qualcuno finalmente si accorgerà di quello che fai senza bisogno di mandargli un promemoria ogni 20 minuti.
0: I pesci stanno ad 8. Bene anche per te.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Oggi in famiglia attorno un po' di serenità e una telefonata potrebbe regalarti una bella sorpresa. Oggi il buon umore è compreso nel prezzo.
3: Radio Bella e Monella.

0: quest'ora rapidamente parlando di soldi, di denaro.
1: Soldi, soldi, soldi.
0: Quelli lì, esatto, esatto.
1: Quelli.
0: Esatto. Quindi il monito di quest'ora di trasmissione, ma anche di questi fatti che capitano e di cui si parla ogni tanto, è: fate attenzione ai vostri soldini.
1: Regolate tutto, sì, a livello, sì, legislativo, sì, a livello legale, perché gli imprevisti sono dietro l'angolo.
0: Esatto, e come siamo partiti a dire all'inizio, la fortuna è cieca, ma la sfiga
1: ci vede benissimo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 8 e 2.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata, l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley, l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio, domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzone da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice. Confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che girano, perché sa, se si parla di soldi puntualmente arriva qualcosa da pagare che ti sei dimenticato, qualcosa che... ti svegli la mattina e la prima notizia che ti arriva è una mail in cui ti dicono che devi pagare qualcosa.
1: Mamma mia, non chiamarla la gente, mi raccomando. No. Parliamo di bellezze, bellezze della nostra Italia, ce ne sono tantissime, bellezze del territorio nostrano, dove
0: bellezze
1: prendiamo,
0: del mondo, ce ne sono tantissime. Sì. Il mondo è un posto meraviglioso, a parte alcuni posti.
1: Beh,
0: sono brutti, cioè ci sono certi posti che sono proprio brutti. No, adesso non voglio far nomi e cognomi, no, non lo farò, giuro, però ci sono certe città che sono proprio brutte.
1: Le città, ma allora è colpa dell'uomo, magari nascevano belle dal punto di vista naturalistico, poi l'uomo ci ha messo un zampino e sono peggiorate.
0: Può essere che noi esseri umani abbiamo contribuito a rendere alcuni posti del mondo veramente brutti.
1: Eh sì.
0: Cioè io penso a certi posti in India, ad esempio, cose del genere. Ma insomma, ma è di bellezza invece che vogliamo parlarvi in questa ultima ora di Buongiorno Unca per questa mattina.
1: Sapete che Lonely Planet è la guida turistica, uno si affida a Lonely Planet per cercare di capire quella che è la storia di un luogo, quelle che sono le culture.
0: Sono molto accurate, fatte molto bene le guide di Lonely Planet. Io le conservo, fra l'altro, io nei posti dove sono stato le ho prese sempre, le conservo come dei libri fondamentali che mi riportano alla memoria. Belle, belle le Lonely Planet, e non ci ha pagato Lonely Planet.
1: No, assolutamente.
0: Anzi, potrebbe, se volete mandarci qualcosa in omaggio. Siamo...
1: Un viaggio in omaggio, sì.
0: Magari.
1: Allora, Lonely Planet ha stilato una sorta di classifica dei posti più belli
0: lo
1: del
0: fa
1: mondo.
0: Tutti gli anni, lo fa tutti gli anni, mette le destinazioni del prossimo anno consigliate, in questo caso ha fatto 27 luoghi da dove andare nella prossima annata.
1: E c'è anche la regione Veneto.
0: Sì, l'unico posto italiano consigliato in queste 27 regioni è il Veneto, che non è un luogo, cioè è una regione intera che perché contiene molte cose, no?
1: Esattamente, se pensiamo abbiamo Venezia, bellezza di tutti, Venezia, abbiamo le Dolomiti, abbiamo il Lago di Garda, la sponda veronese chiaramente, abbiamo diverse città d'arte, pensiamo a Vicenza, Verona, pensiamo anche a Padova o anche Belluno, è molto carina, insomma è ricca sotto diversi punti di vista.
0: Anche quello della cucina e del vino, no? La Valpolicella, il Prosecco, insomma ce ne sono. Oggi però vogliamo fare una cosa un po' diversa del solito, cioè non è che vogliamo proprio che ci elenchiate il posto del Veneto che avete visitato, anche perché magari ci vivete, per cui insomma non è che... vogliamo scoprire che tipo di turista siete.
1: Sì, ci sono quei turisti che si fermano in un luogo e lo visitano.
0: Sì.
1: Ci sono quei turisti che si fermano in un luogo e non visitano niente, soprattutto quando vanno magari in montagna oppure al mare. E ci sono quei turisti che hanno una settimana, hanno tre giorni, corrono come i pazzi.
0: Io sono quello.
1: Qualsiasi cosa.
0: Io sono quello. Io quando vado in una città devo scoprire assolutamente tutta. E anche d'estate, no? Quando andiamo nelle isole greche, ad esempio, io e Alessia, ci piace restare almeno una settimana, anche se l'isola è piccola, perché secondo me tipo in due giorni non riesci a capire, cioè ti fai una spiaggia, due e finisce là. Invece.
1: E allora la domanda, avete capito che tipo di turisti siete? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: professione, che tipo di turista sei, Elisa?
1: Io sono una turista che vorrebbe vedere qualsiasi cosa.
0: Anch'io.
1: Amante, vabbè, dei musei, soprattutto tutto quello che è arte.
0: Anch'io credo di essere così. Quest'estate, quando sono stato con mia figlia a Parigi, ci siamo fatti il classico giro Louvre un giorno,
1: sì,
0: D'Orsay un altro giorno,
1: sì,
0: Versailles un terzo giorno. Però ho scoperto che, pur essendomi fermato una settimana a Parigi, e non mi ero mai fermato una settimana intera a Parigi, ho visto la metà della metà di quello che avrei voluto vedere.
1: Certo, una città grandissima, ricchissima.
0: Ma sentiamo pareri ed opinioni dei nostri ascoltatori invece. Che tipo di turisti siete?
2: Buongiorno Anca. Allora, io sono una turista che, siccome sto tanto bene a casa mia e ho tutto, non mi manca niente,
0: okay,
2: quando vado via o trovo un posto che sia decisamente meglio di casa mia, se no mi piace andare a negozi.
0: Shopping, turismo shopping. Vabbè, ci sta.
2: Non di certo a musei, perché li odio. Non di certo, non sono quella che in tre giorni devo correre perché devo far vedere le foto agli altri che ho visitato questo, quello e quell'altro.
1: Ma no.
2: No, deve essere relax quando vado via.
0: Ok.
2: E quindi niente, io la penso così.
0: Non è come noi.
1: No, ma la domanda che io volevo fare è: cosa significa meglio di casa tua?
0: Sì, no, infatti.
1: Cioè, cosa significa meglio di casa tua? Perché a casa uno ha le stanze che servono, ha l'armadio.
0: No, forse nel luogo, nella città, non lo so. Uno dice,
1: cioè,
0: magari.
1: Cioè, ma è un sentirsi a casa meglio di casa mia perché ci sono più comfort in città. Volevo capire questa cosa qui.
0: Fateci sapere che tipo di turisti siete. Siete turisti da musei? Siete turisti da vado a camminare per la città? Io ad esempio sono uno che a cui piace molto camminare per le città.
1: Sì.
0: Cioè cerco di prendere meno mezzi possibili, cioè a meno che quando uno non sia costretto, ovviamente, per spostamenti lunghi. Però ad esempio a Parigi tipo abbiamo preso 3 volte la metropolitana, cioè pochissimo. È bello camminare lungo la Seine.
1: E dipende dove ti trovi. Perché se le distanze per andare da un posto all'altro sono
0: le distanze,
1: allora il mezzo può far comodo.
0: Tu camen.
1: Sì.
0: Camen piedon dopo piedon.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare. Avevamo parlato due volte.

0: a parlare di posti. Insomma, siamo partiti da questa notizia che dice che nella guida Lonely Planet del 2027, cioè nei posti da non perdere, c'è anche unico posto italiano, la regione del Veneto, perché ha un po' tutto. E da lì stiamo cercando di indagare invece su che tipo di turisti siete.
1: Abbiamo un po' la varietas.
0: Meno male, sì. Cioè, i gusti sono diversi tra i nostri ascoltatori. Sentiamo. Bello questa cosa qua.
2: Buongiorno, Luca. Allora, io sono un turista a livello, diciamo, peggiore di quelli che vogliono fare di tutto, perché okay, oltre che a guardare tutto, a cercare tutto, a cercare di fare più cose con il minor tempo, sono anche quella che deve creare i contenuti in merito.
0: Ok, però
2: e quindi è una corsa alla ricerca, come un investigatore, perché
1: scorci,
2: più cose
1: sì,
2: fai, più porti a casa.
1: Sì.
2: E purtroppo quando arrivi a questi livelli non riesci neanche a uscire o fare un viaggio senza documentarlo, diciamo.
0: Ah.
2: Perché ti sembrerebbe uno spreco.
1: Quindi è un viaggio bello, ma sotto alcuni punti di vista un po' stressante.
0: Anche a me piace però documentare, cioè avere le fotografie, avere i video, anche condividerli, mi piace molto. Anche perché secondo me quando condividi le foto di un viaggio sui tuoi profili social, non è che lo fai per tirartela, lo fai magari anche per dare qualche consiglio a quelli che ci andranno, no?
1: Sì, è vero.
0: Cioè, magari dai due dritte, un posto da vedere.
1: Sì, ma lo fai sempre ai tuoi follower.
0: Sì, vabbè, ma adesso i social lo mostrano anche agli altri.
1: Sì.
0: Cioè, per cui di conseguenza c'è la possibilità veramente.
1: Io metto poco. Cioè, qualcosa metto, ma perché, vabbè, è per una questione di condivisione, d'accordo, eccetera. Però, vabbè.
0: Ami la tua privacy.
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: dai.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche.

0: appena scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
11: Magari non l'avevi pianificato.
12: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
19: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
19: Musica.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Il buongiorno si vede dal mattino.
21: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì.

0: La nostra.
1: Eccoci qua, un'ultima mezz'ora insieme. Siamo qua per chiacchierando di che tipi di turisti siamo.
0: Sì, Ivana dice: anch'io come voi amo visitare il più possibile. A volte in vacanza la sveglia suona prima di quando siamo a casa, perché dobbiamo usufruire di tutto il tempo possibile.
1: Sì.
0: Con il tempo abbiamo capito che è meglio spendere un po' di più per l'hotel, averlo in centro in modo da usare i mezzi e più possibile camminare. Vedere un sacco di cose, anche i particolari più semplici dei posti.
1: Beh, alle volte le città, soprattutto le grandi città, ti offrono degli scorci, dei momenti che magari certo. Non sono famosissimi, ma sono assolutamente belli da vedere.
0: Sentiamo lei che è di tutt'altro avviso.
1: Meno male.
2: Buongiorno ragazzi, sono sempre la Silvia e noi preferiamo quei 3 giorni che andiamo via un bel albergo che abbia anche la piscina per poter stare lì senza fare le corse, una bella colazione e poi magari uscire la sera per andare a cena, per andare magari a vedere qualche centro o qualche negozio. Però sì, siamo, diciamo così, d'albergo, piscina, mare, tutto comodo e ecco, visto che corriamo tutto l'anno.
1: Più stanziali.
2: Ciao, buongiorno un ca.
1: Più stanziali, più rimanere là, comodità, relax, lettino, abbronzatura e tranquillità.
0: Vacanze rilassanti.
3: Radio Bella e Molesta.

0: weekend, ragazzi, sono chiuse tutte quante le iscrizioni, però Paolo è pronto a correre anche per voi.
1: Sì, io correrò all'aeroporto di Strana domenica mattina tipo alle 6, perché so già che ci sarà una valanga di gente e di conseguenza noi dovremo essere là prestissimo. Comunque volevamo ringraziare tutti gli amici di Belle Monella perché in tantissimi vi siete iscritti a Run 51.
0: Le iscrizioni, lo diciamo, sono chiuse. Ufficialmente chiuse.
1: Mannaggia,
0: sì.
1: Chi se l'aspettava di riuscire ad arrivare al tutto esaurito?
0: Beh, ormai è una tradizione. Poi, tra l'altro, non è soltanto l'occasione per divertirsi, per fare sport, ma anche per fare del bene, perché c'è solidarietà. I proventi vengono distribuiti in associazioni del territorio, in progetti che siano benefici. E tra l'altro è una location davvero meravigliosa, ecco, unica nel suo
1: genere. Attenzione, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti, per cui non c'è la possibilità di venire là se non si ha l'iscrizione. Ahimè, dico così.
0: E niente, è un po' chi prima arriva meglio alloggia, però vi ringraziamo per il calore dimostrato.
2: Buongiorno un ca presenta Hector Studio.
1: Oggi andiamo in uno dei miei film preferiti di sempre, uno di quei film che io amo.
0: Cioè?
1: Guerre stellari.
0: Ah, ok.
1: Dai, mettimela per favore, dai, avanti. Eccolo qua. Che meraviglia, senti qua che roba. Vabbè.
0: Possiamo tenere la base comunque.
1: teniamo questa.
0: Vi facciamo sentire una frase tratta dal film e voi al 393-7366-170 dovete ripeterla con le stesse parole, però alla vostra maniera.
1: Dovete trasformarvi per un attimo nella principessa Leila.
0: Benissimo.
1: Che lancia l'appello a lui, uno degli eroi di Guerre Stellari, Obi-Wan Kenobi. Tu conosci Obi-Wan Kenobi?
0: Sì, sì.
1: Non era
0: guerre
1: molto...
0: stellari, non l'hai mai visto. Spezzoni,
1: no.
0: Ma mai tutto. Non è proprio il mio genere. Mi dispiace.
1: Ti manca qualcosa nella vita, qualcosa di pregnante.
0: Ho visto quelli successivi, non il primo.
1: No, bisogna guardare
0: pure al cinema.
1: Bisogna guardarli dall'inizio. Ma ti perdonerò per stavolta.
0: Grazie.
1: L'importante è che i nostri ascoltatori collaborino, mandino un messaggio al 393-7366-170 interpretando la frase che stiamo per ascoltare insieme.
0: Sentiamo qui.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
1: È facile.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
1: Allora, è facile.
0: Allora, l'audio era un po' così.
1: No, ma perché lei lancia un messaggio registrato, no? Per cui l'audio non è perfetto, però il messaggio è: aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
0: Mi raccomando, Obi-Wan Kenobi.
1: Sì, Obi-Wan, lo so.
0: No, vabbè, ma magari uno. Diamo la possibilità anche a chi non ha visto il film di partecipare.
1: Chi non ha visto Guerre Stellari?
0: Eccomi, sono qua.
1: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia ultima speranza.
0: Questa è la frase che dovete interpretare. Vediamo al più veloce, ma soprattutto al più bravo, va un premio speciale che è la gloria eterna.
1: Come tutte le mattine, interpretate, slanciatevi, fate la principessa Leila.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pensando che io nelle frasi di Guerre Stellari devo metterle tutte nel nostro...
1: No, non vale. Cioè, la prossima volta metto io una frase.
0: Quale? Tu mi metti quei film romantici, quelle robe da delinquevoli, tutto, ah, amore mio, quanto sei... Cioè,
1: potrebbero fare i romantici per una volta invece che sempre i supereroi, no?
0: Ma non è, Guerre Stellari non è la storia di supereroi. Guerre Stellari è la storia dell'impero galattico, dell'imperatore cattivo. Che poi era il padre, Luke, io sono tuo padre. Cioè, è meraviglioso, meraviglioso.
1: Allora, beh,
0: non sono riuscito a convincerla.
1: Io so che è un caposaldo della cinematografia.
0: Sì, del fantasy, sì, assolutamente.
1: Ammetto la mia lacuna gravissima. Non l'ho mai visto tutto.
0: Se voi organizziamo una non stop dei 6 film di Guerre Stellari.
1: Beh, tutti e 6 su un colpo. Non è esattamente il mio genere, tutto qua.
0: Ma i nostri ascoltatori si sono trasformati nella principessa Leila e l'hanno fatto anche molto, ma molto, ma molto bene.
1: No, alcuni sì, alcuni no, Lui non è tanto principessa Leila.
0: No, vabbè, non puoi fare. No.
2: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia ultima speranza.
0: Ma non puoi fare. Ma mi stravolgi i personaggi qui. Quella doveva essere Luke, sei mio figlio. Dai, le basi.
1: Sta male.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
0: Sì, non era molto principessa Leila, ma già andava bene.
4: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Bravo Barbieruzzo, che si lancia sempre a interpretare alla grande.
5: Aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza.
3: Ciao da Silvia.
0: Era la principessa Leila con le adenoidi. Questa cazzo,
1: ma la vincitrice, la nostra principessa Leila, è lei.
6: Aiutami Obi-Wan Kenobi,
0: è uguale.
6: Sei la mia unica speranza.
0: È lei, bravissima, sei la vincitrice
1: della gloria eterna
0: che ti accompagnerà per le prossime 24 ore. Domani mattina invece c'è il rumorazzo,
1: è quello che non hanno indovinato ieri.
7: Radio Bella e Monella,
8: tutta da cantare.
7: Bella e Monella, tutta da cantare. Aia!

0: Valentina sta ballando, la ragazza sta ballando, si sta scatenando, ma siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa mattina di Buongiorno Unca.
1: Sì.
0: Ahimè, io sarei andato avanti ancora un'ora, due, tre, quattro.
1: Se vuoi.
0: No, no, non mi permetterei mai di rubare il posto a te, a Monica, che dovete prestigiosamente continuare la trasmissione del mattino.
1: Guarda, se vuoi noi ti lasciamo anche la prossima.
0: No, no, ma lo
1: e
0: so.
1: Andiamo a farci un giro, andiamo a fare shopping.
0: Lo fate per gentilezza, lo fate perché mi volete bene,
1: sì,
0: ma,
1: sì.
0: Ma io non me la sento proprio,
1: no,
0: di togliervi il pane di bocca.
1: Basta così.
0: Ci sentiamo domani mattina alle 6.
1: Io rimango.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scaldarti, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 9:01.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori ad accoglierlo all'aeroporto, fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia, il team nordico rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dai, Monica Morgan con voi anche stamattina.
1: Sì, ci siamo, allegre pimpanti con questo frescolino, col golfino.
0: Sì.
1: Qui è un golf grosso però.
0: No, è di cotone.
1: Ah, ok.
0: Sì, siamo già nella versione maglioncino di cotone, ma comincio già ad avere caldo.
1: Cioè, sì,
0: è stato
1: infatti
0: più il viaggio venire qua, che sono uscita di casa all'alba, che il resto, insomma. Saluto anche gli operai che sono in servizio in questo momento, sperando che tutto vada bene, insomma.
1: Li salutiamo caramente, sì. Gli auguriamo un buon lavoro, mi raccomando, fate un bel lavoro.
0: Bel lavoro e soprattutto cercate di sopravvivere ai cani. Perché quando tu te ne vai di casa e lasci dei grossi cani in casa con delle persone che non conoscono,
1: aiuto,
0: speri sempre che tutte le porte rimangano chiuse.
1: Non vorrei essere negli operai con i cani.
0: Gliel'ho detto, vabbè.
1: Periodo di fermento, è appena finita la mostra del cinema con tutti questi red carpet, sti abiti pazzeschi.
0: Belli.
1: Adesso c'è Milano, la Milano Fashion Week.
0: Ma hanno fatto un evento bellissimo, il Vogue World Milano, hanno fatto una sfilata proprio in galleria Vittorio Emanuele, dove tantissime star hanno sfilato, no? Più o meno abili nella sfilata, perché c'era Cardi B che sembrava a me, capito, un dinosauro sì, sui tacchi, imbarazzante. C'era invece Elodie che sembrava una modella vera.
1: Sì.
0: Jennifer Lopez,
1: Jennifer
0: che anche
1: Lopez.
0: Lei sembrava una modella, insomma.
1: Tutto Roberto bene. Bolle l'hai visto che ha pure
0: vabbè,
1: ballato.
0: Ciao, ciao e grazie. E insomma tante superstar e tanti bei vestiti, tutti della collezione nuova dell'anno prossimo.
1: Sì, perché sapete che si prendono avanti, no? Da quelle parti. E allora vi chiediamo, vi facciamo una domanda così di stile, visto che siamo in arrivo, ci sono tutti i nuovi arrivi per l'inverno, ci sono le varie tendenze che ogni anno vengono decise. C'è
0: e
1: il famoso
0: quel colore
1: pantone,
0: sì.
1: Esatto.
0: E quella forma di pantaloni.
1: Siete di quelli che seguono la moda, che si comprano qualche capo alla moda ogni anno, oppure non ve ne frega niente? Raccontateci.
2: 393 73 66 170

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile come magari qualche capo d'abbigliamento, perché no?
2: Guarda, io ho visto, no, quest'estate Jennifer Lopez tutta vestita da Dolce Gabbana, che adesso c'è questa cosina, perché c'è sempre stato, queste star qui hanno sempre dei rapporti con vari artisti. Per esempio Madonna è un po' amica di Dolce Gabbana, un po' amica di Donatella Versace, sì, quando aveva la sua linea, e vestiva un po' un po'. Adesso la J-Lo mi è diventata amica di Dolce Gabbana, quindi anche a Milano sfilato con un loro abito da sera bellissimo, nero, tutto,
1: no, bellissimo,
2: ricamato,
1: era
2: stupendo,
1: stava
2: veramente
1: bellissimo.
2: Bello. Ma quest'estate, quando è andata a cantare a Taormina, non so dove, per loro, in una manifestazione di moda, così, con i ballerini e tutto, aveva un abito tutto bello, pieno di pietre, una roba, sì, che pareva la Madonna, di quelle che portano in processione al sud, sai, tutte ricoperte.
1: Dalle,
2: no,
1: mie parti si dice la Madonna di Motta, che è di Motta di Livenza, che aveva tutti,
2: così,
1: i gioielli. Sì.
2: Allora, qualcuno di Motta di Livenza ci manda una foto della Madonna di Motta di Livenza, per cortesia, ragazzi. Comunque, così, quel vestito è molto bello. Dopodiché non credo sia in vendita, ma ci,
1: no,
2: volevo andare al matrimonio di Salvo Gagliano, ma questa è un'altra storia.
1: Anche perché,
2: insomma,
1: ti serve la vincita al Super Enalotto.
2: Sì,
1: no,
2: devo, poi devo portarlo via con un carico speciale, perché probabilmente,
1: sì,
2: peserà 200 kg quell'abito, oltre che costare come un'automobile. Quindi non è fattibile, però mi sarebbe piaciuto.
1: Vi stiamo chiedendo se seguite o non seguite la moda. Rossana dice: buongiorno carissimi, io seguo la moda, ma solo per il colore. In questi giorni ho comprato una maglia marrone, che è il colore Pantone in tutte
2: di
1: le sue versioni, sì, e ho visto un completo bordeaux e lo prenderò per la laurea di mia nipote. Quindi lei sta già addocchiando qualcosa.
2: Ma io apprezzo
1: moda,
2: che
1: bene,
2: lei abbia detto bordeaux e no burgundy. Che burgundy, che colore è?
1: Burgundy.
2: Cioè, sì, burgundy. Adesso sono 2 o 3 anni che lo chiamano burgundy, così come chiamano i fuso leggings. Ma
1: no,
2: se si sono sempre
1: fuso,
2: chiamati fuso,
1: sì,
2: e se quel colore è il bordeaux,
1: sì,
2: non potete chiamarli leggings e burgundy, cioè non funziona, capito? Comunque c'è la canzone che fa.
1: Si, stemperiamo la polemica.
2: Sì. Cantateci quella canzone che avete voglia di sentire stamattina e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: e tutte ci dicono adesso però è senza gioielli, sì, perché c'è stato un furto, una rapina, qualcuno dice l'ho vista anche lunedì, non ha nessun gioiello, conservano tutti gli ori in una cassetta di sicurezza, di sti tempi insomma.
1: No, no, è vero, già da diversi anni, però si è sempre detto, io ho sempre sentito dire sei piena di ori come la Madonna di Motta.
0: Ecco, mi mancava. Poi, ragazzi, a quante causa, cose impariamo.
1: Andate a Motta che è un bel santuario, quindi
0: questo programma è utile per tutti voi,
1: sì,
0: anche per noi, per tutti, sì, quanti.
1: Sentiamo, seguite, non seguite la moda come siete messi.
0: Sì.
2: Buongiorno ragazze. Allora, se dovessi seguire la moda, mi sentirei quasi un mezzo pagliaccio, perché quando vedo sfilate o abbigliamenti un po' particolari, non penso che sia da usare tutti i giorni, sicché ogni tanto si prende quel capo di abbigliamento che ti piace da molto tempo, il cappottino, la camicia, il pantalone a volte a sigaro, a volte un po' più largo, ma sicuramente non serve che segui la moda. Importante è stare bene dentro ai propri abiti e non sentirsi succubi degli sguardi
0: del prossimo,
2: dei commenti degli altri.
0: Ok, grazie mille anche al nostro ascoltatore. Voi come siete messi?
1: Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao belle ragazze, siccome ho una giornata veramente del beep,
0: sì,
4: mi piacerebbe sentire la canzone che fa che vita di merda.
0: Va bene, ah, la canteremo tutti insieme.

0: finita canzone
1: insieme stamattina a dire che vita di merda, un po' Emma. Di gente, sì, sì, di sì. Melma, esatto. Ragazzi, piccola pausa e torniamo.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
12: E per il gas?
10: Ottima.
12: Internet?
10: Ottima.
12: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero?
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo?
13: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Siamo in riserva, dobbiamo fare
17: magari non l'avevi pianificato.
18: Ma l'istinto

0: ti dice che è il tuo momento.
1: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
1: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico!
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona.

0: che è andato a scegliere per noi tre canzoni.
1: Tre grandissimi successi: Jovanotti, Act Juice con E si fa bello per te, poi Annalisa con Bellissima, Lorella Cuccarini versus Ice Mac Think About Vola, un bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Bravo Ciccio Bello, che Ciccio Bello è uno che segue la moda, che compra le cose che costano,
1: hai capito?
0: C'ha sempre la maglietta quella da ricco, il pantalone un po' così, un po' giusto.
1: È modaiolo,
0: ma perché mi è uomo di spettacolo Ciccio Bello, quindi giustamente, no, mi è sempre ben vestito.
1: Sentiamo voi se seguite, non seguite la moda, che stile avete.
3: Ciao, sono Laura. Allora, io non guardo la moda, perché per esempio quest'anno va di moda il marrone, sì, e a me il marrone non sta tanto bene.
0: No, neanche a me.
3: Però la considero, perché faccio confeziono dei capi con il materiale di avanzo che è del mio laboratorio, perciò avendo colori che vanno di moda ne approfitto per confezionare capi che poi naturalmente mi sono richiesti visto che sono di moda, e mi dà soddisfazione questo. E per quanto riguarda l'abbigliamento su me stessa, no, metto quello che mi sta meglio. Per esempio a me i pantaloni a zampa non vanno, non piacciono, non li metterei mai, anche se da giovane li mettevo, perché accorciano un po' la persona secondo me. Ciao, buona giornata ragazze.
0: Ciao anche a te.
1: Perché la nostra ascoltatrice ha una conceria, giusto?
0: Sì, lavora la pelle o le pellicce, no, qualcosa del genere, se non mi ricordo male, perché ormai anche se siete in tanti qualcuno di voi capito, un pochettino ce lo ricordiamo. E voi seguite la moda?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: di quelli che seguono la moda, c'è la settimana della moda a Milano, di questo stavamo parlando.
1: Abbiamo detto colore Pantone, il marrone con tutte le sue sfumature, altrimenti c'è il Bordeaux, e poi ci sono tutti quei capi che vanno di moda, i broccati per esempio quest'anno stanno tornando. Io vedo anche diversi maglioncini già da qualche anno, da qualche periodo, no, con tutte queste fantasie particolari. Il colletto
0: peloso,
1: così, peloso, non so.
0: Il colletto di pelliccia, lo sciallino di pelliccia,
1: sai
0: il collo di pelliccia, certo che ce l'hai, andava di moda 10-15 anni fa, sicuro quando eri piccola ce l'avevi.
1: No, poi ancora comprato qualche anno fa.
0: Da poco?
1: Sì.
0: Poi torna su un attimo.
1: Donne, giacche,
0: stiamo guardando, scusate, sì, che stiamo facendo le vostre inviate nel mondo della moda.
1: Ah, le bermude, è vero, i completi,
0: oh,
1: anche i taglieri.
0: Bermude e calzettoni.
1: Ne ho visti tantissimi anche per questa stagione.
0: Non sono convinta di sta roba qua.
1: Poi, bel balloon sicuramente,
0: pantaloni
1: come
0: stretch anni 90, vita bassa, oh Gesù, direi
1: la vita bassa.
0: Leggings che si chiamano fuso, ragazzi, scrivete fuse aux, grazie.
1: cappotti
0: giganti,
1: sì. Ma non so se mi piace tutta sta cosa. La camicia scomposta, quindi con un colletto più ampio, l'altro meno ampio, quindi
0: non
1: colletti un po' particolari, un po' strani. Pelle
0: dappertutto, va bene, ci può stare. Poi l'ultimo consiglio, ce n'è un altro? La silhouette anni 80, quindi grandi spalline dappertutto. Raga, di questa roba c'è qualcosa che vi convince?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori che ne sanno di moda,
1: ma soprattutto maschi, ragazzi. Sì. Un sacco di maschi che ci hanno scritto, li salutiamo tutti quanti. Allora, qualcuno dice: cappotto largo, sono già 2 anni che ce l'ho, enorme, puoi farne 2. Devo dire la verità, mi sta bene anche, beh, sempre bello il cappottone gigante.
0: Ma diciamo che dopo quel periodo che abbiamo passato rinchiusi un po' nelle nostre case, siccome eravamo abituati tutti con la tuta da ginnastica eccetera, la moda ha cercato di adeguarsi un pochino e di fare le cose più larghe, quindi si è tornati un po' agli anni 80 eccetera eccetera, e quindi si sta più comodi.
1: E tra le cose che più fanno rabbrividire, chiudiamo col messaggio di Luisa, sì, di Castiglione delle Stiviere, che dice: ragazze, leghette, i fusò con leghette, mamma mia che orrore, sono tornati dappertutto. È vero?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non comprate i fusò con leghette, ragazzi, cioè sono proprio veramente brutti, per favore non fatelo.
0: Io con questa, dopo questa, sì, affermazione me ne vado.
1: Ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica.
4: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Radio Bella e Monella.
7: Nenne, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
6: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Troia Panda.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
9: le 10:03.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno, le ultime notizie. Il Veneto è tra le 25 destinazioni consigliate in Best in Travel 2027, iniziativa editoriale tra le più prestigiose al mondo firmata Lonely Planet. Lo ha deciso la giuria internazionale formata da 450 esperti e redattori Lonely Planet.
14: La Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera firmata dall'assessore Gino Gerosa, che recepisce l'intesa Stato-Regioni e prende atto del decreto del Ministero della Salute che aggiorna il tariffario delle prestazioni sanitarie. I cittadini di Verona e dell'intero territorio regionale non vedranno tuttavia modificati i listini dei ticket durante la stagione autunnale. La delibera della Giunta stabilisce infatti il mantenimento in via transitoria del vigente tariffario regionale fino al 31 dicembre.
13: Capacity Building 2021-27 al via in Veneto, il servizio per rafforzare le competenze di chi governa le politiche regionali della formazione. Il servizio ha come titolo Diamo forma al cambiamento in Veneto, competenze, reti e territori. L'investimento triennale per il progetto è di quasi 2 milioni di euro.
14: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: settembre, 19 minuti a Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. La prima roba che vado a ricordarvi che tra poco è il momento della canzone che fa, quindi toccherà a voi scegliere quale canzone ascoltare qui su Radio Belle Monella. Come si fa? Ascoltate bene la nostra musica. Se c'è una canzone italiana che ancora non avete sentito, cosa dovete fare? Mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram in cui la cantate per sentirla il prima possibile. Il numero a cui mandare il vostro messaggio è il 393-7366-170. Tra poco anche la notizia di oggi.
1: 393-7366.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Questa qui si parla di overtourism a Venezia, vi ricordate, no? Hanno deciso di mettere il ticket d'entrata in alcune date, non tutto l'anno, ma in alcune date particolari, quindi il periodo di carnevale, il periodo redentore, alcuni momenti, insomma, più di punta. L'attuale, insomma, richiesta di 5 euro di entrata non ha scoraggiato la gente, anzi hanno fatto il ticket e sono entrati. E così, ragazzi, ha detto l'assessore al bilancio, tributi e società partecipate di Venezia, che a partire dal 2027 il nuovo ticket d'ingresso cambierà il costo, e tra poco vi diciamo anche a quanto vorrebbero puntare. Non è ancora stato, credo, confermato definitivamente, però hanno un'idea di alzarlo decisamente. Tra poco vi diciamo anche di quanto. Intanto continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ancora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: insomma tante cose che sono successe in questo weekend. Quanto faranno pagare l'ingresso, il ticket d'ingresso per Venezia l'anno prossimo? Si passa dai 5 euro attuali a un'ipotesi di 30 euro, ragazzi, 30 euro come ticket d'ingresso per demotivare il turista giornaliero, perché la città insomma non regge, no? Troppo flusso di turisti, quindi vogliono così un po' demotivarli, un po' recuperare più fondi. Questa è, credo, al momento un'ipotesi, mi pare non sia stata ancora confermata. Staremo a vedere e poi vi facciamo chiaramente sapere mano a mano che ci sono aggiornamenti in questo senso. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che avete scelto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao ragazzi, siete la mia compagnia. Volevo chiedervi se mi fate sentire. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si poteva mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Ciao a tutti, buona giornata.

nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia

0: Gemelli diversi con musica su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Tra poco giochiamo insieme con il vero falso di oggi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli

0: showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ah, il saggio...
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico!
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
15: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, sì. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro Matteo Monti l'abbiamo scomodato anche in questo bel giovedì, l'abbiamo mandato in archivio a prendere tre pezzi che fossero tutti belli, tutti da cantare, e lui come al solito non ha deluso le aspettative, bravo Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Ha promosso anche stavolta il nostro Matteo Monti. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della canzone che fa del gioco del vero o falso anche stamattina, che sto perdendo ormai il filo. Sto andando. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta. In palio stamattina lo zainetto firmato Radio Bella e Monella. Quindi attenzione, attenzione. Il primo, la prima di voi che arriva con un messaggio al 393-7366-170 con la sequenza corretta vince il premio in palio in questa mattinata del giovedì. Vado con le notizie, sigla. Notizia numero 1, Jim Henson, celebre creatore dei Muppets, ha costruito il primissimo prototipo di Kermit la rana usando un vecchio cappotto verde di sua mamma e usando due mezze palline da ping pong per fare gli occhi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, Marco Tardelli, durante la leggendaria corsa dopo il gol del 2-0 alla Germania nella finale dei mondiali dell'82, urlava grazie mamma per tutto il campo da calcio. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Francis Scott Fitzgerald e la moglie Zelda erano famosi per le loro follie alcoliche. Una sera a Parigi, convinti che le auto potessero galleggiare, sono andati con la loro vettura fin dentro la fontana pubblica di Place de la Concorde. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 e il

0: liberi di liberi da anche oggi l'appuntamento con i veri o falsi. Anche oggi tanti, tantissimi di voi che hanno partecipato e hanno fatto le loro ipotesi, ma sentiamone qualcuna.
1: Ciao a tutti da Michele, le notizie di oggi sono falso, vero.
0: No Michele, non è questa.
2: Vero, falso, Mauro da Treviso.
0: Ciao Mauro, nemmeno questa.
3: Ciao, sono Marta. Vero, falso.
0: No Marta, non è questa.
4: Vero, falso. Ciao da Mari.
0: Ciao Mari, neanche questa.
5: Falso, vero.
0: No.
5: Gianni da Chioggia.
0: Ciao Gianni, no, non è quella.
6: Ciao Manuel da Mira. La risposta secondo me è vero, falso. Ciao.
0: No, ciao, non è così.
7: Ciao Manuel, ciao Monica. Queste mi puzzano di tutte e tre false.
0: No!
7: Ciao, Manuel.
0: Ciao. E invece qualcuno dice il contrario.
8: Ciao a tutti, sono Roberta. Per me le risposte sono falso. Ciao a tutti.
0: Ok, no, anche lei diceva falso. No, ragazzi. Allora, andiamo a vedere quali sono le risposte giuste. Allora, vera la prima, Jim Henson, che ha creato i Muppets, ha fatto Kermit la rana con un cappotto vecchio di sua mamma e due mezze palline da ping pong. Era all'università, ha usato questo per dare vita alla rana più famosa del mondo. Vera la prima. Marco Tardelli, quando segnò quel famoso gol del 2-0 alla Germania nella finale dell'82, non gridò il nome di nessuno, ma gridò soltanto gol, piangendo dalla gioia. Quindi falsa la seconda. La terza, era famoso lo scrittore del Grande Gatsby, Francis Scott Fitzgerald, della moglie Zelda, perché si ubriacava e facevano cose assurde, tra cui, convinti che le auto potessero galleggiare, sono andati in macchina dentro la fontana pubblica di Place de la Concorde a Parigi. Quindi vera la terza. È vero, falso, vero. Questa, la sequenza è corretta, la più veloce è stata Chiara, a cui ho scritto. Chiara, aspettiamo i tuoi dati.

0: arrivo della Madame e il momento di Sorelle d'Italia. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
12: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Radio Bella e Monella.
16: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
15: Radio Bella e Monella. Sulla luna, noi fumo tutto nudo. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:03.
17: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. A Padova un agente della polizia ferroviaria è stato arrestato. Aveva con sé 166 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti e risultati poi falsi. In manette è finito anche un 28enne che stava guidando l'automobile su cui c'era l'agente. La droga era in sasso, il denaro contraffatto nascosto in un trolley.
19: I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno tratto in arresto un 53enne di origine nigeriana. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa e di una perquisizione personale e locale disposta dall'autorità giudiziaria. Determinante è stato il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia in provincia di Padova. Grazie alla ricerca effettuata dai cani, i militari hanno trovato complessivamente oltre 33 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish.
18: Nel primo semestre dell'anno l'export del Veneto orientale è salito a 19,9 miliardi in aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ritmo di crescita è doppio rispetto a quello regionale.
19: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
20: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
22: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
23: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
24: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Cosa

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Sto facendo un po' di ginnastica posturale.
2: La prova sgabello.
1: Esatto, prova sgabello. Buongiorno disagiate e disagiati, buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Giovedì 24 di settembre parliamo di santi. Ma che bella roba.
2: Quanti perché... ne chiamiamo tutti i giorni?
1: Il 4 ottobre prossimo è San Francesco o sarà Santa Caterina?
2: In che senso?
1: Eh sì, perché il prossimo 4 ottobre si torna a celebrare la festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, ripristinata, ve lo ricordate, un anno fa, per celebrare e promuovere i valori della pace, fratellanza, ambiente, solidarietà. Sarà di domenica e quindi quest'anno non si tradurrà in una giornata in più di riposo da aggiungere alle altre festività. Ma c'è una questione in sospeso, capito?
2: È che quel giorno lì non è mica da solo Francesco, si celebra anche Santa Caterina da Siena, che addirittura nel 39 da Papa Pio XII fu proclamata solennità civile e patrona d'Italia anche lei, capito?
1: Ah, quindi avremmo due patroni.
2: E allora deve deciderlo il Parlamento. Chi vogliamo scegliere, Francesco o Caterina? E soprattutto quanto erano lunghe le gonne di Caterina?
1: Diamo un aiuto al Parlamento italiano,
2: sì, che
1: adesso
2: ne hanno tanto bisogno.
1: Abbiamo anche i droni di Putin che sorvoleranno il Mediterraneo. Guarda. Madonna mia. Allora, attenzione, a sentimento, a caldo, no? Secondo voi, diteci, il 4 ottobre chi festeggereste distinto come patrono d'Italia? San Francesco da Siena o
2: San Francesco d'Assisi?
1: No, il poverello di Assisi o Santa Caterina da Siena? A sentimento, secondo voi, chi incarna meglio l'Italia?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Sandra

0: collegando, stavo pensando, sì, a questi qua, no, che hanno fatto patrono d'Italia, festa nazionale, San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, e c'era già la Santa Caterina da,
1: sì,
0: Siena,
1: da Siena, stesso
0: era,
1: giorno,
0: era, no, un giorno diverso, però okay, era già patrona lei, cioè,
1: allora abbiamo due roba, due che patroni, sempre passare sopra le donne e fare un altro santo che volete voi,
0: è vero, allora se lamenti sul discorso perché facciamo differenze, avevamo già la patrona, Santa Caterina,
1: occorreva
0: fare anche San Francesco,
1: che comunque già gli va dietro un sacco di gente, San Francesco è già molto famoso,
0: esatto,
1: non è che aveva bisogno, capito?
0: Mattarella si è d'accordo dopo che avevano promulgato sta legge di ripristinare
1: l'anno scorso
0: una festa nazionale mettendo San Francesco d'Assisi patrono,
1: allora Sergione ha detto ragazzi ma ci sarebbe già la Caterina, come facciamo qua? Cioè, ma come dire, sorelle d'Italia avere un'altra persona, c'ho già la signora Paola, non è che posso averne due.
0: Diamo un aiuto, il pasticcio dei santi. Il pasticcio dei
1: solo
0: santi.
1: Solo in Italia, perché negli altri paesi che sono laici veramente non fanno sta menata dei santi.
0: No,
1: in
0: vabbè, ragazzi, capito? Dai, uno deve essere
1: patrono. E invece
0: patrono.
1: Noi discutiamo dei santi in Parlamento.
0: Non si possono avere due patroni d'Italia. Allora,
1: il maschio e la femmina, così scegli quello che ti piace.
0: Secondo voi,
1: tipo Babbo Natale o la Befana, chi
0: si
1: vuole?
0: Si va un po' a simpatia, no? E Gildo da Parona dice: ciao sorelle.
1: Dov'è Parona?
0: Parona, provincia di Verona, mi sembra.
1: Sicura?
0: Ma non sono sicura.
1: Facci sapere, Gildo.
0: Per me San Francesco patrono tutta la vita, per il suo legame con la natura, perché era povero, era semplice, con i valori universali che sarebbero tanto, tanto utile all'Italia di oggi. Ne abbiamo disperatamente bisogno.
1: Vero, anche questo è vero.
0: Quindi Gildo ci ha un po' motivato, perché lui come patrono vorrebbe solo
1: caldeggia San Francesco.
0: San Francesco, motivate anche voi, scegliete il vostro santo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: andata a guardarmi un po' la vita di Santa Caterina da Siena, collocandola anche in che periodo storico siamo, nel 1400, quindi figurati noi donne sotto zero. Sì. E questa qua ha fatto una vita di merda.
1: Raccontaci.
0: Di privazioni, però è una che ha studiato. Che carattere, che forza, Marilena.
1: Quindi da che parte stai?
0: Quasi quasi, anche se San Francesco mi ispira tanta simpatia. Non lo so, sono indecisa, perché starei dalla parte delle donne.
1: Certo.
0: Però anche di San Francesco. A livello di sensibilità, di emotività.
1: Però puoi anche votarli tutti e due, esatto. Cioè San Francesco e Santa Caterina insieme, perché no, ragazzi?
0: Marilena D'Auriago, in provincia di Venezia, ci saluta e dice Santa Caterina da Siena. Perché abbiamo bisogno di figure femminili forti come lei. È stata una delle prime dottore della Chiesa, una diplomatica incredibile. È vero, è stata dottoressa della Chiesa.
1: Mi stai già convincendo, però, così. Perché io, insomma, sarei più di questa famiglia qua.
0: Esatto. Poi Elisabetta D'Assemonzo, siamo sul grappa. Anche lei, Santa Caterina da Siena, ha sempre tenuto molto testa ai papi e ai re in quell'epoca in cui le donne non avevano voce. Sarebbe una patrona fantastica, lo è già, però dobbiamo scegliere tra lei e San Francesco.
1: Uno l'altro, capito? Voi però, che scegliete, bello, ragazzi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: con Charlie Fast Serve stiamo cercando di risolvere i problemi di Mattarella di oggi. Cioè,
1: esatto.
0: Vogliamo come santo patrono d'Italia San Francesco, che l'hanno nominato l'anno scorso,
1: sì.
0: Santa Caterina, che dal 39 è patrona d'Italia.
1: Beh, sta arrivando un po' di tutto, si va un po', come dire, a sentimento, no? In base a quello che conosciamo. Sì, in base a quello che conosciamo dei santi, perché non è che conosciamo tantissimo, magari di più di San Francesco, no? Sentiamo da Treviso, Cris.
2: Sono Cristina da Treviso.
1: Certo.
2: Io sono team San Francesco perché okay. Il patrono d'Italia deve portare, secondo me,
1: sì.
2: pace.
1: Sì.
2: E amore per gli animali.
1: Gioia, brava.
0: E voi?
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna. Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
18: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: Il tetto tiene ancora. Ora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. Ma non preoccupare.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco si zucchero la fila là.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: questo mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta.
0: Posso
1: da ballare.
0: Posso avere altri due americani, grazie.
2: Mi servo da commentare. Allora, ritorniamo a noi.
0: È la settimanella che Ciccio Bello qua, in after hour, come la volta.
2: Secondo me si droga con le pasticche nuove. Allora, stiamo scegliendo.
0: Anche alla certa c'è quella della pressione, forse ne sta prendendo sbagliato.
2: Anche quelle blu per il San Filippo.
0: Hai capito?
2: Ritorniamo a noi.
0: Sì, scusa.
2: Chi volete come patrono d'Italia? San Francesco d'Assisi o Santa Caterina da Siena?
0: Sì.
2: Andiamo con Roberta da Tribasello.
0: Allora, Roberta, della linea.
3: Allora, ciao, bella Monella. Sì, io sono del gruppo San Francesco. Perché visto che lui si è liberato della sua ricchezza per vivere in povertà, speriamo sia di buon esempio per i nostri politici che seguono appunto lui il suo esempio.
0: Una bella idea.
3: Ciao a tutti da Roberta.
0: Ciao Roberta.
2: Sembra un po' così poco ipotizzabile.
0: Brava,
2: però
0: Roberta,
2: ci piace il senso. Andiamo a sentire anche
0: lui,
2: da Vicenza Gianpietro.
4: Penso che Francesco abbia un po' di più potere sociale.
0: Ha più follower.
4: Ha
0: più follower
4: San Francesco.
0: Sì, ok.
4: Però, siccome
0: è
4: che
0: più
4: c'è un maschio e una femmina, perché non tutte e due?
0: Bravo.
2: Va bene, perché non tutte e due, si può anche tenere questa opzione.
0: Sì, e voi che ne pensate?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: mia sorte nello studio.
1: No, stavo pensando al film di Zeffirelli dedicato a San Francesco, se non sbaglio. Poi c'è stato un film anche dedicato a Caterina da Siena, non mi ricordo il regista, ma devo averli visti entrambi.
0: No, è presente.
1: Perché il cinema ha aiutato molto nel renderci simpatici o meno questi santi che spesso non conosciamo bene.
0: Santi o no?
1: Esatto.
0: A fare gli influencer anche loro come te.
1: E San Francesco, insomma, si è prestato ad essere protagonista di molte pellicole, perché hanno fatto diversi. Però io mi ricordo quello, non vorrei sbagliarmi, di Zeffirelli.
0: Ma
1: però
0: posso dirti anche una roba? Che Santa Caterina mi nasce, dammi un attimo, molla un secondo il mouse, mi nasce chiamandosi già Santa Caterina, ok?
1: Sì.
0: Mentre San Francesco in realtà mi è nato Giovanni di Pietro Bernardone, capito?
1: Di Pietro Bernardone.
0: C'è cioè il nome d'arte.
1: Esatto.
0: Hai capito?
1: Vabbè, questa è un
0: allora,
1: po' è un po' tirata per i capelli. Allora sentiamo.
0: È vero però, è vero, lei si chiamava Caterina davvero, lui non si chiamava mica Francesco.
1: Abbiamo da Conegliano Gigione.
2: Io per tagliare la testa del toro nominerei tutti e due i patroni d'Italia.
1: Sì.
2: Ne festeggiamo uno ogni sei mesi.
1: Giusto,
0: giusto.
2: Così guadagniamo un giorno di festa.
1: Grande Gigione!
0: Guarda, mi sembra una bella cosa!
1: Sì, sì, sì. Sentiamo da Treviso Patrizia.
3: Allora, intanto premetto che vorrei avere i problemi di Mattarella.
0: Ma deve risolvere,
3: e poi,
0: ragazzi.
3: Sinceramente, visto che Santa Caterina ha fatto una vita di merda, regaliamole sta gioia e rendiamo la patrona d'Italia.
1: Solo lei patrona, ha fatto veramente
0: anche giusto.
1: Ha fatto veramente una brutta vita sta
0: poveretta.
1: Ragazza.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: il Rinascimento.
1: Qua c'è un tripudio, se la stanno giocando Francesco e Santa Caterina.
2: Siamo lì lì comunque, però, tanti e mezzi abbastanza,
1: più San Francesco, se devo dirsi. Anzi, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, non siamo riusciti a leggervi tutti, però noi due sì, vi abbiamo letto.
2: Sì, noi vi ascoltiamo, vi leggiamo, ascoltiamo. E spesso Paola vi manda anche a quel paese, ma voi non lo sapete.
1: Sì, vi mando a fanculo quando non capiscono e mi urtano.
2: Quando mandate il messaggio con la radio tutto volume, ragazzi, quando non si capisce quello che dite, quando dite una roba che non
1: abbiamo
2: chiesto.
1: Basta, chiudiamo con Katia di Treviso che fa un riassunto di ciò che pensano in molto.
2: Ma che cosa stai facendo? Chi è che sta parlando, Paola?
1: Non lo so.
2: Chi hai schicciato? Cosa stai facendo?
1: No, ecco, ho chiuso tutto. Andiamo ordine. Stavo guardando un pezzetto di film Fratello Sole e Sorella Luna.
2: Vai, andiamo.
1: Con Katia.
3: Io sapevo che erano già entrambi patroni d'Italia, sia Santa Caterina che San Francesco. E perché non fare direttamente due giorni di festa? Anche perché, se non sbaglio, Santa Caterina si festeggia ad aprile. Confermo, è il 29 di aprile.
2: Siamo tutti d'accordo, facciamo festa il 29 di aprile e anche il 4 di ottobre, va bene per tutti?
1: Due feste nazionali, nel senso
2: patrono della patrona,
1: che se stiamo a casa dal lavoro è retribuita.
2: Esatto.
1: Cazzo di lusso.
2: Bravi.
4: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic e spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com. Let's go.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora
2: Mezzogiorno e un minuto.
0: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Esther Roletto. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quando si parla di mesi che passano veloci, deve entrare sicuramente questo settembre, perché ridendo e scherzando è già il 24. Vi eravate resi conto che è il 24 di settembre, 8 minuti dopo mezzogiorno, appuntamento ufficiale della nostra pausa pranzo di Bella e Monella con Damiana Menta fino alle ore 15.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
2: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Dillo forte. Ciao amici, buona pausa pranzo, buon giovedì, dai che manca poco al weekend. Teniamo botta tutti quanti insieme. Maxi saluta quelli invece che la vita non cambia perché lavorano anche nel weekend. Ciao amici, come sempre noi cantiamo nella prima mezz'ora, quindi potete cantare la vostra canzone italiana preferita di un artista che non sia passato nelle vicinanze, mi raccomando, o un brano ovviamente che non sia passato nelle vicinanze, quindi mi raccomando, fate i bravi e fate mente locale. E poi un bell'audio, l'abbiamo detto, lo ripetiamo per tutti, anche quelli nuovi, 393 7366 170. Poi ci sarà tempo di giocare nella mezz'ora seguente, vedremo cosa sarà messo in palio, magari un gadget della nostra radio, chi lo sa, lo scopriremo strada facendo. Poi si chiacchiera, quindi abbiamo sempre bisogno dei vostri pareri per capire un po' come funziona in giro per il mondo. E poi lo sapete, ci sarà tempo anche per le vostre voci, per fare un sacco di cose. Quindi non perdiamo tempo, andiamo avanti, c'è la musica, quella che ci piace, quella che ci fa cantare. L'anno il 1983, c'è il gruppo italiano con Tropicana.
1: Radio Bella e Monella.

0: le poesie clandestine, qui su Belle Monella, in questo giovedì, l'abbiamo detto, 24 di settembre. Va bene, tocca a voi ragazzi, come annunciato, scegliete la vostra canzone italiana preferita e ne cantate un pezzettino. Mi raccomando, 15-20 secondi, non occorre cantare tutta la canzone.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Cuba e Lemonella, cosa succede? Avete mandato dei messaggi vocali al 393-7366-170, è quel momento che noi chiamiamo della canzone che fa, quindi potete scegliere voi la canzone che più vi piace e uno di voi verrà accontentato, ovviamente messo qui in diretta su Belle Monella. E lo ricordo, è un format che facciamo per più volte nell'arco del nostro palinsesto, a tutti prima o poi capiterà di essere selezionati, quindi non vi preoccupate, mandate senza pensiera la vostra canzone italiana che più vi piace e capiterà sicuramente il momento di sentirvi in diretta canticchiare quella canzone che tanto vi piace. Va bene, bando alle ciance, andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Ciao, sono Nico. Vorrei ascoltare questa canzone qua e dedicarla al mio papà, che oggi festeggia il suo compleanno del cielo. Ciao, grazie mille, un bacio.

0: che non mi ami.
1: E madame, e mamma non mama. Qui su Belle Monella, la prima mezz'ora, è solo la prima mezz'ora che va allo scadere, 12:28 per gli amanti dell'orologio, che vogliono sapere secondo per secondo di che ora si tratta. Lo sapete, nella prossima mezz'ora si gioca, quindi pronti, veloci, soprattutto veloci. È quella la regola più importante, occorre essere i primi a scrivere la risposta, a scrivere per quanto ci riguarda la parola misteriosa di oggi. Quindi mi raccomando, concentrati, piccola pausa per quanto ci riguarda e torniamo tra poco. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: pianificato.
1: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
0: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci al 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Ora che

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma lo possiamo dire? Ma quanto bella questa pillolina di Matteo Monti, ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Biagio Antonacci con questa versione molto bella di Iris e i The Colors, e te lo dico, con Pensare Male.
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Si gioca con.
1: Si gioca, ragazzi, si gioca al gioco della parola misteriosa, lo sapete bene, al 393-7366-170 potete indovinare quella che è la parola di oggi. Vince il più veloce e si porta a casa, l'abbiamo detto, la nostra t-shirt. Come funziona? Basta mandare ovviamente la parola, un messaggio scritto o vocale, meglio con una piccola spiegazione della soluzione che andate a dare, e poi incrociare le dita e sperare di aver trovato quella che è la parola misteriosa di oggi. Quali sono le parole? Le diciamo subito: venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. Le ripeto: venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. Queste le cinque parole di oggi. Vediamo chi sarà il più veloce o la più veloce. È uscita anche la Instagram Stories, magari c'è un aiutino che vi potrebbe aiutare. Chi lo sa? Andate a curiosare. Ripeto: venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. 393-7366-170
0: 393-7366-170 è il numero.

0: Cage Chetra, Omi, Giusy Ferreri, tanta gente con Jumbo qui su Bella e Monella. Stiamo giocando con voi al 393-7366-170. Abbiamo detto venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. Voi dovete trovare una sesta parola, quella che si accomuni bene alle 5 che vi abbiamo appena detto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Una bella parola del giorno è settimana.
0: No,
1: Paola,
0: no.
1: Da Dodo.
0: Ciao, grazie per aver giocato con noi. Gara, dai che stiamo provando a vincere la maglia per tutti i colleghi. Ma così non si vince niente. Ciao, la parola è recupero. No, buongiorno, proviamo a vincere. Vai, la parola misteriosa potrebbe essere scadenza. Saluti da Udine. Mi dispiace, niente da fare. Altri amici da Udine, lei è Monica e dice la parola può essere tabella. No, non è tabella.
2: Ciao Damiano, ciao. Ci provo con settimana.
0: No, non è settimana, ragazzi. Marcia, no. Stefano da Cotroipo dice ordine, no. Orario, no. Chiara dice viaggio, no. Altra gente che dice tabella, ma non è tabella.
2: Ordine, secondo me è ordine.
0: Ordine, no, non è ordine. C'è chi gioca con calendario, no. Poi Maria Rosa, grande giocatrice, dice attesa, ma non è attesa la parola di oggi. Poi vediamo chi c'è. Potrebbe essere fine, no, non è fine. Giocano da Creazzo. Lei è Alessandra, potrebbe essere previsto, no. Poi
3: treno.
0: Treno, no, non è treno. C'è un simpatico che dice la parola di oggi è barchin. Oh, morì, ma che barchin, morì. No, no, non è barchin. Ragazzi, ve le ripeto, venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. C'è la t-shirt di Bella e Monella in palio.
4: Radio Bella e Monella.
5: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: giocando con voi. In questo caso siamo noi che diamo a voi la possibilità di vincere la t-shirt di Belle Monella al 393 736 6170. Sui social, su Instagram è uscito un piccolo aiutino, non è ancora arrivata la ricondivisione immediata dalla pagina di Belle Monella, ma se andate su Damiano Menta trovate la storia, vediamo chi è bravo, chi è bravo. Comunque le ripetiamo per tutti perché non abbiamo ancora un vincitore. Venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno. Queste le 5 parole di oggi. Andiamo a sentire e a leggere qualcuno di voi. Siete tantissimi, tutti da Udine poi, quest'oggi, non si capisce. Pronto?
1: Santo!
0: No, no, non è santo. Poi...
2: Ciao Damiano.
0: Ciao, ciao.
2: La parola potrebbe essere fine. Venerdì è fine settimana, la fine dei tempi,
0: fine interessante, della giornata. Ma non è questa la parola di oggi. C'è chi gioca con riposo, no. Allenamento, no. Pronto.
3: Secondo me è quinto.
0: No, non è quinto, potrebbe essere partenza, no. Giocano con la parola fuori, lei è Cristina, no. Aurora, vuole vincere sempre, vuole vincere anche oggi. Dice, potrebbe essere previsioni, no, non è previsioni. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao, ciao. Antonella, ci riprovo con fine. Ciao,
0: no.
4: Ciao,
0: no,
4: da Udine.
0: No, no, no, l'abbiamo già detto. Francesca dice viaggio. No, l'abbiamo già detto, non è viaggio. Programma, non è programma. Poi chi c'è? Orario. Elena che gioca con noi. Niente da fare, sentiamo.
5: Ci riprovo, sempre vai. Paola da Dollo.
0: Vai, vai.
5: Chissà se sia la parola sia festa.
0: No, non è festa. Poi...
6: Ciao, ciao, sono Mimmo, ciao, lavoro. Mimmo. Saluto no. A Francesco.
0: Ciao Francesco.
7: Lavoro.
0: No, no, no, no, ragazzi, poco tempo a disposizione. Venerdì, programma, tempi, arrivo e giorno.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fuori la parola di oggi?
1: No, no, no.
0: Angela.
1: Ciao Angela.
2: Potrebbe essere termine?
1: No, non è termine. Avete sentito la timidezza sulla voce di questo audio?
3: Scadenza.
1: No, non è scadenza.
3: Ciao a tutti, sono Sano. La parola è pausa.
1: No, non è pausa. Tanti weekend. No, ultimo. No, non è ultimo, ragazzi. Vediamo, vediamo al volo. C'è lui. Pronto, pronto, pronto.
4: Ciao,
1: ciao,
4: sono Annalisa.
1: Ciao.
4: Io ci ho pensato e neanche troppo. Vai. Però ho visto anche l'oroscopo che avete dato stamattina per lo Scorpione. Due, votazione due. Poi io ci provo.
1: Vai.
4: La parola è merda.
1: No.
4: Cioè, non c'è niente che ci azzecca di più.
1: Ma
4: la parola è merda.
1: Ma no!
4: Ci sta.
1: Ma no!
4: Ciao, un bacione.
1: Ciao, un bacione anche a te. Non era questa la parola di oggi, io che vado in fiducia. Anche se un venerdì di un programma di tempi di effettivamente ci stava.
5: Bella e monella, tutta da cantare.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!

0: tutta da cantare. Ora.
1: Notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buon pomeriggio, ecco i fatti principali. Un uomo di 51 anni di origini albanesi è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, che è proprietario di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e deceduto a seguito della caduta.
3: Partito nel rione Piave di Mestre, un nuovo servizio di pulizia di prossimità sviluppato dal Comune di Venezia attraverso la Polizia Locale e Veritas. L'obiettivo è rimuovere più rapidamente rifiuti abbandonati, bottiglie e altri materiali lasciati nelle aree interessate da bivacchi lungo le strade. In pratica gli agenti individuano i punti che richiedono un intervento immediato e Veritas programma di conseguenza le pulizie iniziando dalle prime ore della giornata.
2: Dal 1 giugno al 31 agosto scorsi il portale regionale della Protezione Civile ha registrato quasi 11.000 giornate uomo di attività. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Elisa Venturini. Il fronte degli incendi boschivi ha richiesto un'attenzione particolare.
3: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Cioè, è serenamente inizia così quella che è la nostra pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella, la nostra seconda ora. 7 minuti dopo le 13 abbiamo giocato. Purtroppo nessuno è riuscito a indovinare la parola misteriosa di oggi. Come sempre, grazie perché giocate in tanti, tantissimi, davvero tanti. E noi ovviamente siamo super felici. Di cosa parliamo oggi? Beh, andiamo a parlare un po' di attualità, di benzina, di gasolio, come vi piace chiamarlo. Quanto costa il pieno per le 5 auto più comprate e come risparmiare in 8 mosse. Qualcuno dirà, lo so già, la battuta, andando a lavorare in bicicletta. Beh, quello sicuramente potrebbe essere un ottimo metodo. Andremo a scoprire anche qual è la macchina più immatricolata in Italia. Provate a indovinare, dai, pensateci. 393-7366170, la macchina più immatricolata in Italia, e poi andremo a scoprire se c'è qualche piccolo consiglio. Ma avete presente che quando andate a fare benzina, a fare gasolio, con la carta viene fuori tipo la massima autorizzazione, no? La preautorizzazione di 103 euro mi pare sia, ma ormai non bastano più. Cioè, non bastano più. Se devi fare diesel e sei vuoto e hai un serbatoio abbastanza grande, 103 euro non basta.

0: in Italia.
1: Sì, Damiano, è facilissimo, la macchina più immatricolata in Italia è il Panda. Bravo. Mitica la Fiat Panda.
0: Sì, hai ragione.
1: Ciao bello.
0: Ciao, ciao. Tanti avete detto la Fiat Panda tra le più vendute. Ho vinto la maglietta, dice Alessandro. No, non stavamo mettendo in palio niente, era per fare il discorso, per continuarlo, visto che si parla di gasolio. C'è anche chi aveva detto la Dacia Sandero, come la canzone di Caparezza. Lui dice l'auto più immatricolata d'Italia, ma si sbaglia. È il messaggio di Alberto. Però rientra tra le prime 5, rientra, però non è la più. Abbiamo detto il prezzo dei carburanti resta super elevato. C'è chi dice che arriverà a 3 euro. Speriamo di no, che sarebbe incredibile. Pensate che è un livello europeo che ha toccato un record, un nuovo record, questa cifra che stiamo pagando ormai. E sulla rete stradale nazionale italiana si registra, pare, un lieve calo nei prossimi giorni, ma noi non diciamo nulla finché non lo vedremo con i nostri occhi. Ma quali sono questi consigli? Tra poco li scopriamo. Pensate che per acquistare 40 litri di benzina ci servono circa oggi 86 euro, con 50 litri si arriva a circa 107,70. Non esistono ovviamente delle situazioni o delle soluzioni miracolose, a meno che non lasciate l'automobile a casa e vi muovete in un'altra maniera. Abbiamo detto le 5 macchine più immatricolate. La prima c'è la Fiat Panda. Tra poco andremo ad analizzare i consumi e quanto si spende. Poi li abbiamo detti questi piccoli consigli.

E J-Ax, vita, morte e miracoli. Pensate che la prima vettura più immatricolata, l'abbiamo detto, è stata la Fiat Panda con 75.998 immatricolazioni. Poi c'è la Jeep Avenger, la Dacia Sandero che abbiamo già nominato, la Fiat Grande Panda e la Citroen C3. Queste le più immatricolate in Italia, poi anche altre versioni della Panda. Cosa succede? Si tratta ovviamente di valori teorici, quindi hanno fatto un po' delle stime con questi rincari anche ovviamente della benzina e in base anche poi ai serbatoi, no? Che ci sono tra le varie vetture. Cosa si può fare? Confrontare i prezzi, lo so che tante volte è una rottura, però ogni tanto provate a guardare dove magari costa un pochino meno, senza rimanere poi senza gasolio, che là è un problema, però se avete la possibilità di allungare, magari vedere se più avanti lo fanno a meno, provate. Tante volte non lo si fa per noia, o magari ci si fissa per abitudine che bisogna fare rifornimento di un posto, che non lo sto criticando, magari avete l'amico che lavora lì, quindi ci sta, o magari avete il distributore con il bar, quindi poi magari vi fermate a prendere il caffè, ognuno ha le sue abitudini, però provate a confrontare tra i vari distributori. Ovviamente può sembrare scontato, ma non lo è. Ragazzi, preferite il self-service per chi può, per chi riesce. Ad esempio, io lo ricordo bene, mio nonno non si è mai fatto gasolio da solo, faceva sempre il self-service, faceva sempre il servito, scusate. Perché? Perché un po' poverino, lui tremava, poi non voleva sporcarsi le mani di gasolio, e poi con le nuove tecnologie che ci sono state, inseriscili tu i soldi nella macchinetta a 90 anni, insomma, era un pochino complicato, però se riuscite preferite ovviamente il self-service e andate a risparmiare un pochino. Sembrano consigli banali, ma tante volte non lo sono. Comunque, tra poco continuiamo con i consigli.

0: E Fred De Palma è ragazzino qui su Bella e Monella. C'è lui che dice: ciao Damiano, io sinceramente preferisco magari pagare qualcosa di più, ma mettere del gasolio sicuro nel serbatoio, perché dice che per motivi e cose che gli hanno raccontato ci sono alcuni distributori che insomma fanno un po' i furbetti a detta sua, di una nota marca, che ha creato poi problemi ad altri automobilisti. Anche questa può essere ovviamente una versione accettata.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su

0: euro. Importo totale dovuto 20.326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. In questo caso erano tre canzoni molto molto belle. C'era Gianni Morandi con Bella Signora, c'erano i Coma Cose con Cuoricini e all'inizio Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore. Beh, un pezzo di storia della musica italiana.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. 13:41, altra mezz'ora insieme. Si parla di carburante, di gasolio, di benzina. E stiamo raccontando un po' di consigli per consumare meno. Ovviamente anche lo stile di guida fa tanto, quindi accelerazioni, frenate fatte in modo continuo aumentano i consumi, quindi è meglio accelerare gradualmente, mantenere una velocità stabile e rallentare in anticipo davanti ai semafori o alle code o ostacoli che si presentano ovviamente nel tragitto. Anche la distanza di sicurezza aiuta a seguire il traffico senza premere di continuo acceleratore freno, acceleratore freno, acceleratore freno. E in autostrada incidono soprattutto le velocità e la resistenza dell'aria, quindi se una famiglia spende 1800 euro l'anno in carburante, ridurre i consumi anche semplicemente del 5% grazie a un ritmo di guida più costante significa risparmiare oltre 100 euro. Con un miglioramento del 10% si può arrivare a risparmiare fino anche a 180 euro, quindi guidare piano con consapevolezza.
2: Radio Bella e Monella.

zucchero e vedo nero. Qui su Belle Monella si parla di gasolio, di consumi, di carburanti, di consigli per spendere meno. Altra cosa che fa enormemente la differenza è controllare gli accessori, i pesi, le gomme, che sono cose che tante volte non si guardano. Si va avanti, poi arriverà un giorno che arriverà il problema e allora cambio la gomma e allora metto il liquido che va messo nel motore, e ogni volta lo si scopre, no, vivendo. No, bisogna prendere delle precauzioni, quindi guardare sempre se manca qualche liquido, se ci vuole l'olio, se le gomme non sono troppo usurate, perché anche quello, gli pneumatici, che ne so, ad esempio sgonfi, aumentano la resistenza al rotolamento, quindi la pressione deve essere controllata, mi raccomando, sulle proprie gomme. E conviene anche togliere dall'auto i carichi pesanti che magari non servono, quindi il box sul tetto, il portabici, le barre trasversali, possono farvi consumare di più. Quindi se magari le avete messe in estate, poi non le usate più, lo so che è noioso prendere, smontare tutto, però a fine anno sono soldini che avete risparmiato. Va bene, c'è Samurai J qui su Belle Monella, la conoscete, è la Flamenco Paranoia.

0: succede.
1: E Laura Pausini è Resta in Ascolto, brano del 2004. Giunge alla fine anche la nostra seconda ora insieme, però non preoccupatevi perché si va avanti, c'è tutto il Pasalalt Time, dura fino alle ore 15, però chiudiamo quello che è l'argomento carburante.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Radio Bella e Monella.
19: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
18: Radio Bella e Monella.
20: Fiorello e Paganiello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
18: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14.
21: Il segnale orario è in collaborazione con
22: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
23: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
24: Domenica prossima, 27 settembre, a Treviso c'è la 10ª edizione di Camminare per la Vita. La partenza alle 9.30 dal seminario Vescovile. Al telefono c'è Deborah Compagnoni.
25: Grazie, buongiorno a tutti.
24: Compagnoni, lei è molto legata alla città di Treviso, dove ha anche vissuto. Allora, ci vuole parlare di questa Camminare per la Vita, che ha raccolto tra l'altro in questi 10 anni cifre veramente significative per vari enti o associazioni?
0: Ma allora, diciamo che Camminare per la Vita è un evento che è stato ideato nel 2017 come invito a fare del movimento, ad adottare delle buone abitudini di vita sane. Negli anni si è evoluta la camminata, abbiamo cambiato sempre percorso, poi negli ultimi anni siamo tornati nel centro, che partiamo nella zona di San Nicolò e facciamo una parte di centro, ma poi andiamo a toccare altre aree, e abbiamo sempre proposto comunque tante attività anche per i bambini, laboratori, ed è stato bello vedere la partecipazione proprio delle famiglie. Questa è una cosa bella che ci è piaciuta tanto, e in 10 anni davvero è cambiata proprio la modalità, che prima era più di persone, non dico competitive, ma che avevano voglia un po' di così dimostrare anche un po' le performance, invece è cambiato, cioè adesso è proprio una passeggiata all'interno di questa bellissima città, interno e al di fuori, con tantissime attrattive.
24: Per tutte le altre informazioni c'è il sito camminareperlavita.it, naturalmente ci sono anche i social. La partenza dal seminario vescovile di Treviso domenica prossima 27 settembre alle 9:30. Grazie per essere stata con noi, a Deborah Compagnoni.
0: Grazie a voi e ci vediamo domenica. Grazie.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola. Un'altra ora pronta da passare insieme. 7 minuti dopo le 14 si ritorna a cantare, lo sapete, perché ci sarà anche la canzone che fa, vi ricorderemo i nostri eventi, e ci sarà ancora da chiacchierare insieme a voi al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame insieme con Amica. Qui su Belle Monella, la nostra seconda ora. Abbiamo detto, abbiamo parlato di carburanti, di consumi. Vi abbiamo dato i consigli, anche se per tanti, anche se tanti potevano sembrare banali. Abbiamo detto tante volte non lo sono. E poi adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Cosa occorre? Occorre la vostra voce, un messaggio vocale, 15-20 secondi al massimo, dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita italiana, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Fate la vostra scelta e poi ci mandate un bell'audio. Uno di voi verrà messo qui in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: anni fa, vi ricordate che facevate nella vita, quali erano i vostri sogni? È passato un quarto di secolo. Va bene, noi siamo qui in diretta su Bella Monella e abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere una canzone da mettere in diretta al 393 7366 170. Sono arrivate tantissime richieste musicali, beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto o scelta quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra andarvi di coppa, noi siamo super classico. Ciao ciao.
3: Ora che fa?

la voce di Francesca Michelin. Una donna non può, mette la parola fine ad un'altra mezz'ora insieme, ma pronti perché nella prossima ricordiamo anche i nostri next events dove non potete mancare. Ah, mi raccomando, scaricate la nostra app di Belle Monella. A tra poco.

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: prodotto Veneto DOP. È la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto Veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. Ma non preoccuparti che...
8: E se non mi ricordo più di te?
7: Lo ricordo io per te.
9: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
10: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
11: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
15: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La musica, la pillola degli anni con altre tre canzoni. C'era la discoteca italiana, l'avete appena sentita. C'era Mischeta con Finimondo. E all'inizio Julio Iglesias, Una donna può cambiare la vita. Noi torniamo in diretta alle 14.43, ultima mezz'ora delle nostre tre passate insieme, dove abbiamo cantato, giocato, chiacchierato, abbiamo parlato di carburante, abbiamo cercato di capire quelli che sono i consigli per consumare meno e risparmiare di più. E adesso noi andiamo a ricordarvi quelli che sono i nostri next events. Avete sentito bene, perché domenica 27 settembre torna la RAN 51 all'aeroporto militare di Strana, in provincia di Treviso, e noi, lo sapete, ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Le iscrizioni quindi sono ufficialmente chiuse e attenzione, lo ripetiamo perché è importante, l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. RAN 51, corri dove i sogni prendono il volo. Radio Bella.

0: Fedez e Salmo insieme, questa è Viola su Belle Monella. Stasera torna il calcio, non la Serie A, però tornano le nazionali, aspettando l'Italia che scenderà in campo domani. Tante le novità dai fratelli Esposito per coach Mancini, e staremo un po' a scoprire questa nuova Italia, questo nuovo inizio dopo la piccola avventura di Baldini al timone della nostra nazionale. Tanti erano contro il ritorno di Mancini, però pare che il gruppo in realtà abbia apprezzato molto il ritorno del CT, lo ricordiamo comunque vincitore dell'Europeo. Sì, ovviamente pesa sul groppone il non accesso ai mondiali, anche il tra virgolette aver abbandonato un po' la squadra per andare a prendere i soldi in Arabia, per poi comunque fare dietro front. L'Italia scenderà in campo domani contro il Belgio ore 20:45 per la UEFA Nation League, quindi torna un'altra competizione dove in realtà l'Italia non ha fatto malissimo nell'ultima. Staremo un po' a vedere come si piazzerà, quali saranno anche le espressioni dal punto di vista del gioco. Poi ci sarà anche Turchia-Francia, tante partite un po' di seconda fascia, sicuramente Italia-Belgio la più bella da vedere.
1: Radio Bella e Monella.
2: La strada era un miraggio.

0: 3 e weekend, e finisce qui la nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Tra pochissimo arriva il Vise e noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani, che è finalmente venerdì, dalle 12 alle 15. Appuntamento a domani, ciao!
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato, e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale, e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: le 15 un minuto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Oggi andiamo a conoscere Oro Valore, andiamo quindi a Milano dove c'è Luca Derrico che è l'amministratore di Oro Valore. Benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per l'invito, per questa opportunità.
4: Questa è una realtà che va raccontata, che va fatta conoscere meglio a chi ci sta ascoltando in questo momento. Che cosa fate esattamente?
5: Allora, noi siamo un marchio registrato Oro Valore che nasce nel 2025 con un'idea molto chiara e precisa, ovvero quello di distinguerci nel settore del compro-oro e mettere al centro non soltanto il valore dei preziosi, ma soprattutto il valore delle persone e della fiducia. Oro Valore è regolarmente iscritto al registro degli operatori compro-oro dell'OAM, ovvero organismo agenti e mediatori. Per noi non è semplicemente un requisito burocratico, ma rappresenta un elemento importante di professionalità e trasparenza. Infatti iscriversi all'OAM significa operare all'interno di un settore regolamentato, rispettando gli obblighi previsti dalla normativa e con precisi doveri nei confronti della clientela e delle autorità.
4: Enrico, proviamo a guardare più in là nel tempo. Quali sono gli obiettivi di Oro Valore per i prossimi anni?
5: Allora, il nostro obiettivo non è semplicemente quello di aprire negozi e crescere numericamente. Noi vogliamo costruire un marchio riconoscibile, un marchio che quando una persona vede la scritta Oro Valore sappia immediatamente a cosa associare quel nome. Quindi serietà, trasparenza e professionalità.
4: Oro Valore a Magenta, settimo milanese, prossimamente a Milano. Questa intervista in versione integrale è ascoltabile sul sito classe1.it alla pagina dei podcast. Buon ascolto.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 8

0: estate.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Si ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Bella e Monella, tutto.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 17 oggi, non fino alle 18, perché c'è un piccolo, come si può dire, check-up da fare per quanto riguarda un polso, e quindi mi tocca assentarmi nell'ultima ora. Però poi dalle 16 fino alle 17 ci sarà anche Andrea Ferrara, quindi tutto normale, tutto uguale, tante le cose da fare. Però la prima cosa è riequilibrarsi con il nostro pomeriggio. Detto questo, torniamo nel 1997, lo facciamo con Luciano Ligabue, quindi facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Quant, cosa ti amo a fare su Radio Bella Monella. È arrivato il momento di raccontarvi quali erano le canzoni italiane prima in classifica il 24 di settembre di 3 anni diversi, e poi voi avrete così l'ardua sentenza di dover decidere quale ascoltare. Volendo possiamo tornare al 24 settembre 1996, quando prima in classifica c'era Lucio Dalla con Canzone, una canzone meravigliosa. Nel 2000 invece con Laura Pausini, Tra te e il mare, sempre il 24 di settembre. Oppure tornare al 24 settembre del 2010 con I Due di Picche, quindi J-Ax e Neffa, Fare a meno di te. A voi amici davvero l'ardua sentenza al 393-7366170. Volete tornare nel 1996 con Lucio Dalla? Volete tornare nel 2000 con Laura Pausini o nel 2010 con I Due di Picche?
1: Radio Bella e Monella.

0: Angelina Mango, che bella vita su Radio Bella e Bonella. Abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la prossima canzone da ascoltare tornando indietro nel tempo, ovvero raccontandovi quali sono state le canzoni prime in classifica il 24 di settembre in 3 anni diversi. Eravamo andati nel 1996 con Lucio Dalla Canzone, nel 2000 con Laura Pausini Tra te e il mare, oppure nel 2010 con i Due di Picche Fare a meno di te. Non torneremo nel 2010, quindi non volete tornare a 16 anni fa. Come non torneremo neanche a 26 anni fa, ma torniamo a un bel po' di anni fa ormai. 30 anni fa usciva questa meravigliosa canzone che è stata eletta da voi come quella da ascoltare in questo momento. Ovvero torniamo al 24 settembre 1996 con Lucio Dalla e la sua canzone.
1: Radio Bella e Bonella.

0: 1996, Lucio Dalla, canzone su Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo e subito dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi

0: contesto.
1: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco si zucchero la fila là.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

Signori, Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Sfera Ebbasta con Una Lacrima, Arisa con Psycho e Alex Britti Solo Una Volta. Grazie ancora appunto Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: Ritorna il Cruciverbami questo. Come si gioca? Qui accanto a me ho un cruciverba cartaceo, lo stiamo pian pianino completando assieme. Io vi dirò tra pochissimo due definizioni, voi al 393-7366-170 siete chiamati a rispondere per vincere una maglietta di Bella e Monella. Molto molto semplice. Attenzione, oggi giochiamo anche abbastanza facile perché stiamo cercando due, e dico due, risposte che hanno lo stesso numero di lettere, ovvero 7. Ok? Preparatevi perché adesso vi vado a dire quali sono le due definizioni di oggi. La prima è animale simbolo della pace, caduta d'acqua naturale da un'altezza è la seconda. Le ripeto, animale simbolo della pace, 7 lettere, caduta d'acqua naturale da un'altezza, sempre 7 lettere. Quali parole stiamo cercando?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: telegiornalisti con New York su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta di Bella Monella con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano animale simbolo della pace, e qui c'è stato il 100% di risposte corrette. E poi c'è caduta d'acqua naturale da un'altezza. Ok? Qui invece c'è stato qualcuno che ha risposto nella maniera errata. Dica.
1: Colomba e ruscello.
0: Non stavamo cercando la parola ruscello, però siete stati davvero tanto tanto bravi, anche se questa volta insomma forse erano troppo facili.
2: Colomba e cascata.
0: Colomba e cascata, esattamente.
3: Colomba
0: stavamo cercando.
3: E cascata.
0: Stavamo cercando proprio queste due parole.
1: Colomba e cascata.
0: Oh, bravi, siete stati bravi, inutile
4: Colomba
0: dirlo.
4: Colomba e cascata.
0: Bravi, bravi tutti quanti. Tuttavia bisogna fare le congratulazioni a colui che è stato il più veloce di tutti, ovvero Andrea da Chioggia, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella.

0: Irama con Cabana su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due. Ernesto ed Evaristo fino alle 17 c'è Ferrara.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra il bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone, questo per un incendio. In direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. È tutto.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: apre ufficialmente questa ora, perché oggi è solo un'ora con Andrea e Alvise.
1: Mamma mia, solo un'ora, dopo Alvise se ne va, scappa via, chissà dove va. Chissà,
0: no, l'ho già detto, è un piccolo check-up al posto.
1: Mamma mia, chissà se tornerai, queste cose pesanti.

0: al check-up, al ketchup per quanto riguarda il mio polso, ma
1: al che bella questa, aspetta, scusami, bella questa battuta, ho capito. Mi è molto emozionata. Sì,
0: sei arrivato con Trenitalia e hai avuto un attimo
1: stavo ridendo internamente, ho continuato a ridere e dopo ho detto aspetta che glielo dico che è molto bella questa battuta.
0: Meno
1: te l'ho detto, era molto bella quella battuta.
0: Grazie. Parte quest'ora che sarà quindi una cosa molto molto flash, ci saranno i titoli di notizie casuali e poi attenzione perché parleremo con voi dello zecchino d'oro.
1: Che bello, che bello, ci metteremo anche noi a cantare con le mani dietro la schiena,
0: certo,
1: saltellando la destra a sinistra,
0: certo,
1: con il nostro coro delle voci angeliche capeggiate dalla nostra Betty alle spalle.
0: È vero.
1: Insomma, belle cose.
0: Elisabetta
1: belle
0: Canalis,
1: cose.
0: La salutiamo, ma nel frattempo ritorno alla musica dal 1992, Biagio Antonacci. Radio Bella e Monello.

0: mancino punto fermo su Radio Bella Monella viene in nostro soccorso proprio con la ruota della fortuna per capire quali saranno i titoli di notizie casuali.
1: Che bello, noi dobbiamo girare questa ruota, la giro e uscirà fuori un numero appunto è legato a un titolo e quel titolo noi lo leggeremo senza dare spiegazioni, è appunto i titoli di notizie casuali. Vediamo che numero sbuca. Oh, numero 834.
0: Damiano David e Dove Cameron si sposano. Quanto costa il wine resort da sogno in Toscana scelto per la festa? Invitati bello. VIP e matrimonio blindato.
1: Figata però comunque, wine bello. Resort in Toscana, mica male, in mezzo alle colline, no?
0: Che
1: Toscana.
0: Mi fa ridere che se tu un po' scomponi e levi qualche lettera da Dove Cameron, viene fuori Doraemon.
1: No, ma non è vero.
0: Sì, lo so,
1: però non funziona in questo modo. Comunque sei anni che stanno sposando questi due.
0: Il mio gioco funziona così.
1: Il tuo gioco funziona così. Non sono tipo sei anni che stanno
0: annetto.
1: Sposando.
0: È un annetto.
1: Ho rotto un po' le palle, sposiamoci.
0: Ho capito.
1: Dai, Damiano.
0: Quando ti sposerai tu, potrai programmarlo tutte le volte che vuoi.
1: Quando Damiano David dei Maneskin mi farà un bonifico per sposarmi anche io, farò anche questa cosa.
0: Credo che funziona così, te lo paghi da solo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Yaga con Miss Italia su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di capire quale sarà il secondo titolo di Notizia Casuale.
1: È vero, è vero. Mentre ci prepariamo all'arrivo del compleanno di Roby Burillo, che sarà appunto fra un 2 mesi e mezzo, noi vediamo di girare la ruota, va bene?
0: Lo salutiamo, sì, ciao sì, Roby.
1: Giusto così, perché bisogna sempre fare gli auguri ogni tanto.
0: Vabbè, certo.
1: Un po' in anticipo.
0: Comunque
1: però.
0: Prima c'è anche il mio, volendo.
1: No, tu l'hai già fatto, 10 agosto.
0: 10 agosto. 10 agosto,
1: 10 agosto. Ricordatelo, ricordatelo. Eccolo qua, numero 10.
0: Harry e Meghan.
1: Ancora.
0: Il pomeriggio con gli amici nella nuova casa inglese tra Mahjong e Fish and Chips.
1: Sono stupito.
0: Mi ha riempito il cuore.
1: Mamma mia, ho avuto molta paura, però sono molto stupito perché insomma, sai che non pensavo avessero ancora amici nel Regno Unito, cioè è una cosa che...
0: No, probabilmente ce l'avranno, ecco.
1: Sì, sì, certo. Ah, questo fa capire quanto la monarchia inglese sia un po'...
0: Ma non è vero, non diciamo così, non siamo qui a commentare il titolo.
1: No, ma certo, però, certo,
0: insomma,
1: assolutamente.
0: Il titolo non ci dice di chi siano le parole mi ha riempito il cuore.
1: Ma che gli ha riempito il cuore? Sì che ce lo dice.
0: Ma no,
1: sì,
0: è la situazione con gli amici.
1: Chi è che ha riempito il cuore a chi?
0: Gli amici, la situazione creatasi a Harry e Meghan.
1: Ma sarà solo a uno, l'avrà detto Harry, aveva detto mi ha riempito il cuore.
0: Magari altrimenti
1: aveva detto ci hanno riempito il cuore, no?
0: Io questo non lo so, l'ho anticipato dicendo non si sa chi dei due abbia detto questa cosa.
1: Sono molto triste da non sapere chi dei due ha detto questa cosa.
0: Se clicchi sul link in descrizione, sicuramente capirai chi ha detto queste parole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non scende.

0: con il ritmo delle cose a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme nel pomeriggio, ormai tardo, di Bella e Monella.
1: Sì, manca ancora un titolo di notizia casuale, poi li abbiamo completati anche per oggi. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si torna con Matteo Monti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre!
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre!
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
16: La casa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti e Menemba. Abbiamo ascoltato Da Sup con Cleo Rondo Rassosa. C'è un casino di gente.
2: Fredde Palma e Anna Mena, d'estate non vale.
1: Samuele Bersani con Cocodrilli. Era ciao comunque, non era Cleo.
0: Bella e monella.
1: Allora, ma vedi un po' tu. Ma cosa?

0: perché questa canzone, scusatemi, fa parte dell'album Carattere Speciale di Da Soup.
1: Ma era qualcuno di speciale che l'ha scritta, però, perché insomma c'era difficoltà.
0: Da Soup, ciao, no, con Rondo,
1: no,
0: da Soup.
1: No, no, no, l'ha scritta Matteo. Detto Monti, questo, che saluto, Matteo, specialissimo.
0: No,
1: oggi,
0: no,
1: specialissimo.
0: Assolutamente. Andiamo con l'ultimo titolo di Notizia Casuale, quindi gira la ruota della fortuna.
1: Lo sapete già, uscirà un numero, il numero legato appunto a un titolo, e il titolo noi ve lo leggiamo così, come abbiamo letto il titolo di Da Soup.
0: 47 e mezzo, no, c'ho il 48.
1: 49, Alvise.
0: Peccato, peccato. So. Marco Tardelli,
1: grande
0: l'urlo,
1: Marco,
0: che ha cambiato il calcio, l'impegno politico, la casa a Pantelleria, uh-huh, e l'amore per Mirta Merlino.
1: Che bello.
0: Mi ha riacceso la luce.
1: Ma mi sembra un bel po', mi pare, no? Come?
0: Sì, è che evidentemente non trovava il tasto per accendere la luce, lei l'ha riaccesa di modo tale che potesse vedere per andare in bagno.
1: È giusto, tutto, è giusto. Va bene, un saluto al nostro campione del mondo.
0: E Mirta Merlino la saluti?
1: Anche salutiamo anche lei, assolutamente.
0: Non so. Sembrava che non la volessi salutare, invece l'hai salutata. Certo. Bravo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: Max Gazzè sotto casa dal 2013 su Radio Belle Monella. Amici, come già abbiamo anticipato prima, andiamo a parlare di Zecchino d'Oro, perché quest'anno compirà 67 anni. E il piccolo coro dell'Antoniano, pensate, per festeggiare questi 67 anni, volerà negli USA.
1: Vedi, pensavo andassero in pensione, invece
0: No, assolutamente. Ad ottobre, infatti, avrà una settimana di concerti e incontri anche alla parata del Columbus Day.
1: Hai capito che comunque lì, come italiani, siamo sempre molto presenti.
0: Ecco.
1: Devo dire che lo Zecchino d'Oro è una cosa che a tutti, quasi a tutti insomma,
0: certo,
1: dà quella sensazione di nostalgia, no? Quel ricordo.
0: Sempre.
1: Perché una volta nella vita l'avete ascoltata una canzone dello Zecchino d'Oro, quella tipica voce da bambino, da bambina che cantavano, in cui non capivi nulla di quello che dicevano molto spesso, però comunque la canzone era straordinaria, no? Ecco, quelle canzoni lì, vogliamo parlare di questo oggi.
0: Esattamente, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, la vostra preferita, quella che appena parte iniziate a cantare. 393-7366-170
2: Radio Bella e Monella.

0: senti quella voce? Lil Fiba 1994, Spirito, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Stanno già arrivando le canzoni dello Zecchino d'Oro che preferite, me lo stiamo domandando. Qual è la canzone dello Zecchino che ricordate ancora, la vostra preferita? Ditecelo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico romantico.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora. 17 e un minuto.
14: ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un 51enne di origine albanese è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati agenti di polizia della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo. Negato il risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà Vicenza, distintosi nel programma Amici di Maria De Filippi, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza. Manca il nesso causale tra decesso e ritardo nella diagnosi. È tutto.
16: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
19: E operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Talking Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope ad aprire questa nostra seconda ora insieme in solitaria, lo so, in solitaria da quest'ora in poi, cioè facciamo due ore da soli, è così che funziona. Però stavamo già parlando con voi insieme ad Alvise prima al 393 7366 170, perché parlavamo dello Zecchino d'Oro, compie 67 anni e a quanto pare il coro dell'Antoniano, anzi il piccolo coro dell'Antoniano, andrà negli USA, negli States ad ottobre per il Columbus Day, insomma a avere concerti, incontri, insomma farà un bel tour degli States. E cosa voglio sapere da voi, perché sapete lo Zecchino d'Oro è particolare, no? Richiama la mente, memoria, ricordi, nostalgie. Ecco, noi vogliamo sapere qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, qual è la vostra preferita. C'è lui che ci manda questo, guarda, senti, pronto?
1: Mio nonno fa il contadino.
0: Allora, ecco, vedi, per questo è memoria, capito? Perché uno può dire, quale sarà la canzone? Mio nonno fa il contadino. La canzone si chiama Il contadino, 53esimo Zecchino d'Oro nel 53esima, credo, appunto, era lo Zecchino d'Oro, il numero, appunto, nel 2010. E canzone che ha fatto molto successo, ok? Però, ecco, si chiama Il contadino. Ora, se vuoi intonarmela, tranquillo, 393-7366-170. Per tutti gli altri, invece, qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora? La vostra preferita.
2: Radio Bella e Monella.

0: Banks, Spingere, qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi, stiamo parlando dello Zecchino d'Oro. Qual è la canzone che vi ricordate di più o comunque la vostra preferita? C'è chi scrive, vista l'età, che però non sappiamo, cioè quanti... saranno 44, Billy? Non lo so. Comunque, vista l'età, 44 gatti. Potrebbe avere 44 anni oppure l'età, insomma, di chi ha quel, di chi era piccolo quando è uscita 44 gatti. Adesso chi lo sa quant'è, boh.
1: E coccodrillo come fa?
0: Eccoci.
1: Pa, pa, pa, pa. Non c'è, pure, c'è nessuno che lo
0: cantariccia.
1: Sa. Na, na, na, na. Ciao ragazzi, piccolo
0: Ciao.
1: Milano.
0: Bello, bello che la cantate anche. Poi sentiamo lui che se la ricorda tutta, eh? Pronto? Pronto?
2: Metti la canottiera.
0: Vai.
2: No. Metti la canottiera.
0: No.
2: No. Ad arretta loro metto anche la pantera. Anda, metti
0: basta.
2: Trambo, questa è l'epoca di Rambo. Lui non ha la canottiera tutta il
0: più. Ai ai.
2: Vabbè. La mette nera oppure blu.
0: Grazie.
2: Questa mi ricordo io.
0: Grazie. No, no, beh, non serviva a cantarla, basta dircela. Però se volete anche cantarla non c'è problema. La canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, quella che era la vostra preferita e che è ancora oggi la vostra preferita. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Bella e Monella. Continuiamo invece con una cosa che non è un errore, è lo Zecchino d'Oro, ragazzi. La canzone dello Zecchino che ricordate ancora, che è la vostra preferita, qual è? 393-7366-170 per dircelo. Leggiamo un po' una scarrellata. Allora, c'è chi dice il coccodrillo come fa? Beh, in effetti è fra le più ascoltate. Le tagliatelle di Nonna Pina e il valzer del Moscerino, addirittura due. Il lungo, il corto e il pacioccone. Ecco, questa non la conoscevo. Il lungo, il corto. Come fa il lungo, il corto e il pacioccone? Poi si può ancora dire nel 2026 questa qui. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. La mia canzone che ogni tanto canticchio è La Peppina fa il caffè. La Peppina fa il caffè o il caffè del... Sì, ok, no, il caffè della Peppina è quello lì? Potrebbe essere così, titolo ufficiale? Non lo so, confermamelo, magari lo andiamo a vedere, lo andiamo a ascoltare insieme. Poi...
2: La canzone che mi ricordo di più è Il caffè della Peppina.
1: Vedi? Che era quello che secondo me dicevano prima, no? La Peppina fa il caffè, sarà il caffè della Peppina. Forse, boh, chi lo sa. La canzone dello Zecchino che ricordate ancora, che è la vostra preferita, 393-7366-170. Nel frattempo arriva lui, il Blasco Nazionale Vasco Rossi con Liberi Liberi.
3: Radio Bella e Monella.

0: cowboy.
1: L'avevamo chiesto,
0: non
1: eh?
0: Non hanno mai le pistole.
1: Il lungo, ho capito. Grazie, grazie. Il lungo, il corto, il pacioccone, era questa, capito? La canzone dello Zecchino che ricordi ancora, la tua preferita, 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo con voi. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Da Despari Eurospari Inter... Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospari Interspar. Info e regolamento su despar.it.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con

0: FaceTime di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arriva!
3: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Ultimo con Vieni nel mio cuore, prima Takage Ketra featuring Da Soup, Salmo, Bubble e Marco Mengoni con No Stress a cominciare. Questo, signore e signori, era ovviamente Italiamo, grande, grande Antonellone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Adesso è il momento di continuare a parlare con voi, perché stiamo chiedendovi qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ancora ricordate, è ancora magari la vostra preferita. Perché? Perché fa 67 anni, andrà al Columbus Day, nella parata del Columbus Day in America, proprio per questa occasione, farà un giro di concerti, di incontri, tutto il piccolo coro dell'Antoniano, e quindi noi vogliamo ricordarcelo un po' così. Sentiamo quali sono le vostre preferite. Dai, aspetta che secondo me c'era lei che era carichissima, vai.
2: Io ogni tanto cantico. Sì. Io non so perché, ma mi viene questo ricordo. Siamo i tre pagliacci. Cicci,
0: bello.
2: Questo mi piace tantissimo dello Zecchino d'Oro. Ciao.
0: È vero, molto bella. Tra l'altro davi anche un consiglio.
2: Mi è venuto in mente che con il caro benzina andrebbe bene Catalin Cammello.
0: Direi, diamo un consiglio, tipo il Catalin Cammello potrebbe essere una soluzione.
3: Ciao a tutti, la mia canzone preferita dello Zecchino d'Oro è fuggito l'agnellino. Effettivamente è un po' datata come me, però era veramente carinissimo.
0: Oh, ciao. Sarà bellissima, ma io non l'ho mai sentita.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: tutti, Radio Telemonella.
1: Ciao.
0: La canzone preferita dello Zecchino.
1: Qual è?
0: Sono un po' tutte, perché ne ho sentite con mie figlie.
1: Scegline una.
0: Ah. Comunque, il caffè della Peppina, certo, non si beve alla mattina, né è con latte né col tè. Ma perché?
1: Okay.
0: Perché?
1: La vuoi cantare tutta?
0: La Peppina.
1: Ma non serviva a cantarla tutta, te lo dico.
0: Fa caffè col pepe sale.
1: Basta però, grazie.
0: L'aglio no.
1: Ancora?
0: Perché fa male.
1: Che bravo, tra l'altro.
0: Sono queste.
1: Ecco, era una, non sono 35. Però grazie, ci è piaciuto. Radio Bella e Modena.

0: chi l'ha cantata tutta e chi mente, diciamocelo. Zero assoluto, sì. Semplicemente dal 2005 a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, però sì. Continuiamo a domandarvelo: qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, quella che è la vostra preferita? 393-7366-170.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
11: Radio Bella e Monella.

0: 18:03 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento: bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina ha sviluppato una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice è un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport: si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tu.

0: Fabri Fibra a cominciare ad aprire questa nostra ultima ora insieme. Sì, siamo arrivati ormai alla fine, queste due ore in solitaria più l'ora insieme ad Alvise in questo giovedì. Tante le cose da fare, abbiamo parlato dello Zecchino d'Oro, stiamo parlando ancora dello Zecchino d'Oro. Qual è la canzone che preferite, che avete preferito nel corso della vostra vita dello Zecchino d'Oro? Ne abbiamo sentite un po', c'è lei che dice: la mia canzone dello Zecchino è Torero Camomillo, anno 1968, cantata dal mio compaesano Michele Grandolfo di San Donà di Piave. Ciao Mirko, ciao anche a Michele, se c'è, credo di sì, insomma 68 non è un anno così indietro, un salutone. Poi ancora sentiamo
1: ticchettac, ticchettac, che il pulcino dopo
0: vai,
1: un po'
0: tutti insieme
1: ticchettac, ticchettac, a danzare cominciò.
0: Bella però,
1: tre galletti verdi e gialli, professori galli galli,
0: sì, sì.
1: Il pulcino ballerina,
0: non si ferma, è incredibile,
1: così.
0: Che bella emozione, grazie,
1: ciao,
0: grazie. Sì, ciao, ciao. Bellissima Federica, poi.
2: Andiamo un po' più indietro.
0: Vai.
2: Ed è Ma se mi gira la ciribiricoccola. Bei tempi.
0: Bei tempi. Bei tempi, sì, sì. Chiudiamo con lui, dai.
3: Già fatto?
0: Pronto? No, già fatto, devi cominciare ancora.
3: Ciao.
0: Eccoci.
3: Sono Fabio da Spinea.
0: Ciao Fabio.
3: La canzone che ricordo ancora
0: qual
3: è
0: era?
3: Il pulcino ballerino.
0: Bello.
3: Quello che faceva dall'uovo zoppo di una
0: guarda
3: gallina zoppa.
0: No.
3: Nacque un pulcino che zoppicava un po'.
0: Mamma mia.
3: Ciao.
0: Quanta magia in questo momento in radio, ragazzi.
4: Radio Bella e Monella.

0: Marco Marrakesh Gue con Casini, pezzo straordinario, duo incredibile qui su Radio Bella e Monella. È il momento adesso, siccome stiamo parlando dello Zecchino d'Oro, delle canzoni più apprezzate da voi nello Zecchino d'Oro in tutti gli anni, abbiamo anche una nostra classifichetta, va bene? 10 posizioni. Partiamo dalla decima, dove c'è Lettera a Pinocchio. Oh, nessuno l'ha scritta. Lettera a Pinocchio 1959. Comunque una scelta che poteva essere abbastanza così, un po' alternativa, però magari 59 è un po' troppo in là. Nono posto per Torero Camomillo, e questa sì che l'avete proposta. Ottavo per Le Tagliatelle di Nonna Pina, che stranamente forse una persona, due, pochissime ragazzi, Le Tagliatelle di Nonna Pina, vabbè che è del 2003 in effetti. Al settimo il valzer del Moscerino, 1968. E al sesto posto, ultimo o primo, dipende come la mettiamo, per questa nostra prima tranche, per questa nostra prima parte della classifica, c'era Popoff, 1967. Popoff, non la conosco, adesso la mettiamo a palla per due ore. Popoff.
1: Radio Bella e Monella.

0: porno qui su Radio Bella e Monella. Signori, allora abbiamo ormai concluso il momento in cui parliamo dello Zecchino d'Oro. Vi abbiamo chiesto quali sono le canzoni che apprezzavate di più, le vostre canzoni preferite dello Zecchino, insomma, nel momento in cui stanno festeggiando il loro anniversario. Quinta posizione, perché abbiamo anche la nostra classifica delle canzoni più amate da tutti gli italiani. Al quinto posto c'è Il Pulcino Ballerino. Qualcuno l'ha proposta, Il Pulcino Ballerino era molto proposta, 1964. Al quarto posto Il Caffè della Peppina, 1971, che pensavo fosse un po' più recente, non so perché, ma ha una sonorità molto più recente del 71, però buon per lei. Terzo posto Il Coccodrillo Come Fa, 1993. Al secondo Volevo un Gatto Nero, anche questo molto molto molto richiesta, 1969. Al primo posto, in effetti l'avete votata in tantissimi, 44 Gatti, 1968. Capito che storie? Tanto ci sono anche loro, vorrei ascoltarle. Senti.
1: Ciao, sono Renata.
0: Ciao,
1: ho 59 anni.
0: Ok.
1: E ascoltavo sempre La Sveglia Birichina.
0: Non c'è, vedi? Non...
1: Avevo 4-5 anni. Quindi ne ha tanti anche la canzone.
0: È per forza.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Ciao Renata. Poi ancora, vai.
2: Ultima, ciao Radio Bonella. A me invece lo Zecchino d'Oro mi è piaciuto tantissimo, che
0: cosa?
2: Avevo cantato anch'io in un coretto.
0: Sì?
2: Il Canta di Cammello.
0: Bella, bellissima, molto attuale.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

voci, forse la voce più bella della musica italiana, 1999, Giorgia con Girasole, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo, mi raccomando, tutti qui puntuali col telefono in mano, pronti a mandare un messaggio al 393 7366 170, perché si gioca in palio, metto la layers, ok? Vi mando a vedere il basket, penso che apprezzerete.

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar. Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici

0: Chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brescia serenamente ad aprire questa nostra ultimissima mezz'ora insieme, ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: No, si gioca per regalarvi, signori, regalarvi due biglietti per andare a vedere l'Umana Rare Venezia contro Cantù sabato 26, quindi questo sabato alle ore 20, ovviamente la serie maschile dal Palasport Taliercio di Mestre. Come fare per vincere? Semplice, dopo il mio via dovete essere i più veloci a mandare Rayer per me con messaggio scritto o vocale, questo non mi interessa. 393 7366 170, non perdiamo tempo, dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: Black almeno stavolta a chiudere le nostre tre ore insieme, però attenzione perché i biglietti li ha vinti Lara, se li porta a casa andrà a vedere l'Humana Rayer Venezia sabato 26 settembre, questo sabato, facci tante foto, taggaci, facci vedere quanto sei felice. Io vi lascio con Rocky fra pochissimo, torno domani dalle 16, però adesso c'è lui, c'è Roby Borillo con i belli di gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ragazzi, ma lui è vincitore di Sanremo di quest'anno 2026. Si è posizionato alla quinta posizione dell'Eurovision Festival. Ovviamente sto parlando del nostro Sal Da Vinci. Era tanto che non lo riproponevo effettivamente nei nostri tormentoni. Tormentone che sicuramente questo ce lo porteremo negli anni a seguire, sicuramente in tutti i matrimoni napoletani. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente avete capito che sto parlando di Per Sempre Sì. E visto che stiamo parlando di tema matrimoniale, mi è venuto in mente una canzone di Bruno Mars che si chiama per l'appunto Marry You, cioè I think I wanna marry you, cioè io penso che vorrò sposarti. Contento lui!

0: sei sposato? Non credo, Eri, non lo so, non conosco la vita privata del nostro regista. Anch'io ero stato sposato, poi ho smesso. Perché di matrimonio si parlava nei nostri belli di oggi con Sal Da Vinci e Per Sempre Sì e I Think I Wanna Marry You di Bruno Mars. Il separato Roby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Speciale promo, anniversario Stosa, solo su sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Da 19 da 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento. In Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio. Vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
11: Prendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da

Ce la suonano così i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. State ascoltando Radio Bella e Monella. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Inizia ufficialmente il nostro appuntamento, quello del giovedì sera 19.07 24 settembre 2026. State ascoltando la voce di Rocky, colui che vi accompagnerà anche appunto questa sera fino alle ore 21. 393 7366 170 è il numero per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale. Tra pochissimo parleremo di tutte quelle persone che non sanno comportarsi nei mezzi pubblici. Ne parliamo tra poco, intanto vi lanciamo due dischi, partendo con il disco di Laura Pausini dal 2009 e si intitola Con la musica alla radio.

0: state ascoltando Radio Belle Monella alle 19:15 qui e si sta per parlare di tutte quelle persone che effettivamente non sanno comportarsi nei mezzi pubblici, perché diciamocelo, ci è successo almeno una volta a tutti quanti nella vostra vita, nella nostra vita, partendo magari, mi vengono in mente ricordi delle elementari, delle medie, delle superiori, in cui si prendeva l'autobus per andare a scuola e poi c'era sempre un sacco di gente che non sapeva mai comportarsi, partendo proprio da tutte quelle persone che parlano sempre ad alta voce. Porca miseria, ma non ce la fate a non strillare, cioè parlate con calma, tanto il vostro amico, la vostra amica è sempre lì di fianco, ce la fa a sentirvi anche senza che voi urliate come dei pazzi scatenati. O tutte quelle persone che ascoltano la musica o i vocali senza le cuffiette, o magari tutte quelle persone che stanno in piedi sugli autobus, sui treni, sui tram e che tipo continuano di qua e di là, continuano tipo a spingere e fare un sacco di casino. O magari tutte quelle persone che salgono sui mezzi pubblici e non fanno mai il biglietto, poi sale il controllore, tac, te lo mettono un po' da dietro, con il di dietro. 393 7366 170, comportamenti, scene fastidiosi, fastidiose che avete vissuto sui mezzi pubblici.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

mi sono appena informato e ho scoperto che Samurai J è un bravo ragazzo, è molto molto bravo. Ho googolato un po' il suo nome su internet e ho visto che effettivamente non ha mai commesso crimini, meno male, o non si è mai comportato, ecco, male nei mezzi pubblici. Però ha tenuto un concerto acustico a sorpresa a bordo di un treno in Italia. Questa notizia me l'ero persa, è successo a luglio del 2026. Bravo, bravo, bravo. Però non stiamo parlando dei comportamenti quelli belli, ma bensì di quelli brutti, quei comportamenti che ci danno fastidio ogni volta che saliamo sui mezzi pubblici e vediamo gente che fa un po' tutto quello che vuole. Per esempio, gente che parla ad alta voce, gente che si ascolta i messaggi vocali senza le cuffiette, o ascolta anche la musica senza le cuffiette, gente che si spinge, oppure gente che sale, non fa il biglietto e poi si lamenta quando salgono i controllori. Perché vi sto parlando di questo? Perché in Italia poi effettivamente non ci sono delle sanzioni legate a queste cose qui. Magari sì, ti trovi quello sbagliato che ti dà due papine in faccia e sei a posto. Pensate che a Singapore è diventato ufficialmente vietato ascoltare la musica ad alto volume nei bus pubblici. Si rischiano fino a 330 euro di multa. E posso dire, godo un sacco. Non dovete fare casino nei mezzi pubblici.

0: con il disco di Fulminacci, Maledetto Me, qui su Radio Belle Monella. Concludiamo la nostra prima mezz'oretta assieme. State qui perché tra pochissimo continueremo a parlare di queste nuove norme che sono state inserite all'interno dei mezzi pubblici a Singapore, perché sono veramente tante. Ehi, e la pena, le sanzioni sono belle alte e posso dire fanno bene.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Il Perla di Nova Gorica Slovenia compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peveri.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella in chiusura. Elettra Lamborghini con Mani in alto, nel mezzo Giovanotti, Una tribù che balla, e ad aprire con Vasco Rossi, Splendida giornata.
0: Bella e Monella.
1: In realtà è una splendida serata quella del giovedì 24 di settembre, le 19.40, state ascoltando Radio Bella e Monella, buonasera e bentornati soprattutto. Per chi si fosse appena collegato, durante la prima mezz'ora qui stavamo discutendo di tutti quei comportamenti, no, che la gente tiene scorretti all'interno dei mezzi pubblici, persone che parlano ad alta voce, persone che non utilizzano le cuffie quando è il momento di ascoltare la musica o magari ascoltare anche messaggi vocali, tutte quelle persone che si spingono e creano un sacco di casino, o magari anche persone che entrano nel treno, nei mezzi pubblici in generale, che non pagano il biglietto, poi sale il controllore e bam, lì disastro, si crea sempre casino. E poi sappiamo benissimo, di per certo 100%, che qui in Italia effettivamente non ci sono delle sanzioni per tutte quelle persone che si comportano male, sì, per quelli che non pagano il biglietto e basta. Non è così invece a Singapore, perché appunto è stata inserita una nuova legge che riguarda tutte quelle persone che si comportano male nei mezzi pubblici. L'obiettivo ovviamente è quello di ridurre i comportamenti molesti o anche pericolosi e rendere anche gli spostamenti un po' più sicuri e piacevoli per tutti i passeggeri. E poi stavo pensando, qui in Italia è già tanto che cedono il posto a tutte le persone che hanno anche bisogno, più bisogno di sedersi. Noi siamo veramente maleducati, cavolo. Dovrebbero inserire anche qui delle nuove regole, soprattutto delle multe belle pesanti.

0: stiamo discutendo di queste nuove regole entrate in vigore a Singapore che riguardano i mezzi pubblici, no? I mezzi pubblici, appunto, e l'obiettivo è quello di ridurre comportamenti molesti o pericolosi e quindi garantire anche ai passeggeri dei trasporti, degli spostamenti più sicuri e piacevoli. Tra i comportamenti sanzionabili c'è anche la riproduzione di musica, video o altri contenuti ad alto volume che potrebbero disturbare comunque i passeggeri o le persone che prendono questi mezzi pubblici. Chi crea questo tipo di disturbo sugli autobus, per esempio, può ricevere una multa che arriva fino a $500. E attenzione, non solamente per quanto riguarda la musica, video, eccetera, eccetera, per quanto riguarda i volumi, ma anche per chi mangia all'interno di questi autobus o chi, ancora peggio, perché ne conosco veramente tantissimi, tutte quelle persone che mettono i piedi sui sedili. E poi, mamma mia, mi è capitato un sacco di volte di sentire anche l'odore, la puzza, almeno lavateveli, cioè, nel senso, ok che ti togli le scarpe che già non va bene, ma almeno lavateli. Ecco, poi ci sono anche altre sanzioni. Chi per esempio crea dei pericoli ancora più gravi, come per esempio imbrattare autobus e terminal, la multa può arrivare fino a $5,000. Poi mi sono chiesto, ma perché si chiamano mezzi quando in realtà sono interi? Questa è una bella domanda.
1: Radio Bella e Monella.

0: apriamo la nostra prima ora con il disco di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi. Ragazzuoli, guardate che abbiamo un'altra oretta, si arriva fino alle 21, quindi state qui. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Radio Bella e Monella.
15: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne.
14: Radio Bella e Monella.
16: Siamo come Troia Panda.
14: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Oh. Le 20.
17: Radio Bella e Monella Meteo.
18: Amici di Radio Bella e Monella, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore qualche nuvola si farà vedere sulle regioni settentrionali. Si tratterà principalmente di velature, nuvole alte che si limitano a offuscare un pochettino il sole, nulla di che. Anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi già a partire da domani pomeriggio, ancor più nel weekend, sole che sarà protagonista un po' ovunque. Temperature diurne anche molto miti, riusciamo a toccare i 25 gradi, però valori all'alba frizzantini, localmente sotto i 15. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ballare e da cantare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ariete e Angelina Mango con Che bella vita ad aprire la seconda ora insieme qui su Radio Bella e Monella. E magari voi la fate pure la bella vita, perché probabilmente non avrete problemi di soldi. Vedendo il prezzo dei carburanti, a me invece viene da dire che brutta vita, anzi che vita da merda. Si sa, ormai il prezzo del carburante sta salendo a più di 2 euro, ce ne siamo accorti, anzi probabilmente aumenterà ancora di più. Però attenzione, perché potrebbe essere nata un'altra soluzione. Marco Pugliese, questo giornalista e docente di Bolzano, è riuscito a creare una web app italiana che si chiama Ottano, che confronta praticamente i prezzi dei distributori e cerca quello realmente più conveniente. Come funziona? In maniera molto semplice. Lui dice che non conviene sempre andare dal distributore che ha il prezzo più basso, perché se è molto lontano, giustamente spendi soldi per arrivarci e quindi il risparmio si riduce. Però è una buonissima cosa, una bellissima iniziativa. Poi sicuramente ne esistono anche delle altre, però questa è stata l'ultima invenzione che riguarda appunto il prezzo del gasolio. Radio.

0: voce di Gazzelle dal 2025 con Noi No, qui su Radio Belle Monella. Ed effettivamente noi no, non vogliamo spendere troppi soldi per fare il rifornimento dai benzinai. Il problema è che poi siamo effettivamente costretti, perché sennò come ci andiamo in giro, come ci andiamo al lavoro in monopattino, a piedi e se poi è distante, è un problema, Però forse c'è una soluzione per risparmiare. Stiamo parlando appunto di questa nuova applicazione lanciata da Marco Pugliese, questo giornalista e docente di Bolzano, che si chiama Ottano. È praticamente una web app italiana che confronta in poche parole i prezzi dei distributori e cerca quello più conveniente vicino a te. Poi ovviamente non conviene sempre andare al distributore che ha il prezzo più basso, perché se poi tu abiti lontano giustamente non hai capito nulla, perché ci devi spendere altri soldi per andarci. Però una cosa molto figa di questa applicazione è che permette di cercare i distributori vicino a noi o lungo un percorso, confrontando i prezzi anche del self-service e del servito. Poi una cosa molto curiosa: se tu apri l'applicazione e inserisci tutti i tuoi dati della macchina, quindi quelli che riguardano il consumo, i chilometri che hai da percorrere, l'app calcola quanto costerà davvero il rifornimento, compreso anche il carburante necessario per arrivare al distributore. Figo!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: romantica.
1: State ascoltando Radio Bella e Monella, state ascoltando la voce di Rocky che vi sta dando un sacco di consigli ottimi per poter risparmiare sul carburante. Andate su Google, aprite quel cavolo di telefonino, visto che ce l'avete sempre in mano, digitate ottano.app e vi comparirà questa applicazione che vi permette appunto di cercare dei distributori vicino a voi e poter anche risparmiare, perché ormai abbiamo detto, no, ma si sa che i prezzi del carburante sono veramente altissimi. Questa applicazione appunto Ottano, riassumendo, è una web app che confronta i prezzi dei distributori e calcola quanto si spende davvero, considerando anche la distanza e il carburante necessario per raggiungerli. In questo modo poi aiuta anche a scegliere il distributore più conveniente e risparmiare. In verità questa applicazione è già stata testata anche dal proprietario e è stato confermato che è riuscito a risparmiare circa 15-20 euro in un mese. Poi la cosa molto bella è che l'applicazione è anche completamente gratuita. Insomma, cioè, nell'epoca del caro benzina, anche scegliere dove fare il pieno può diventare comunque una piccola strategia per arrivare anche a fine mese con qualche spiccio in più, perché porca miseria, 15-20 euro al mese sono un abbonamento per tante altre piattaforme invece che buttarli in benzina. Non se lo meritano, non devono prendere i nostri

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti fai un po' di cagnara e quello che conta è sentire che vai. Ciao Bella e Monella, siete forti.

0: andate pure a trovare Mario, come farà Ligabue con Certe Notti qui su Radio Belle Monella, la canzone che avete scelto voi al 393-7366-170. E prima di concludere un'altra nostra mezz'ora assieme e di lasciarvi con i tre dischi selezionati da Antonello Cerri, vi ricordo l'appuntamento di domenica 27 settembre, perché torna la Run 51 all'aeroporto militare di Istrana in provincia di Treviso, e noi ovviamente ci saremo. Anche quest'anno però avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili, quindi vi ricordo nuovamente che le iscrizioni sono ufficialmente chiuse. E attenzione, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre!
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre!
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila là, ma giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: grazie ad Antonello Cerri per averci fatto appena ascoltare tre dischi mixati da lui. In chiusura Gianni Morandi con L'Allegria, nel mezzo Mischetta con Scandalosa, e ad aprire con il disco di Preziosa e Marvi con Le Louvre. Stai ascoltando Radio Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui le 20:40 qui di questa serata, di questo giovedì 24 di settembre. Ciao a tutti quanti, sono Rocky. Mancano effettivamente gli ultimi 20 minuti. In questi 20 minuti, in realtà, volevo darvi delle informazioni molto molto preziose. Preziose ma anche a livello di costi, perché si sa, ormai settembre è il mese in cui la gente va sempre alla ricerca di case, di affitti, anche di acquistare poi effettivamente case. Ma soprattutto si parla di insegnanti o comunque gente che vuole trasferirsi, cambiare vita, cambiare lavoro, perché poi l'abbiamo detto un sacco di volte, il mese di settembre è il mese in cui si riparte a 3,60. Ed essendo che sono gentile, vi sto per proporre una casa in vendita, però costa un pochettino, ecco l'unico problema, che poi detta così abbiamo parlato di tutti i prezzi che stanno salendo, soprattutto dei carburanti, non ci abbiamo soldi in tasca, però magari vi è rimasto qualche spiccio nel conto bancario, perché è tornata sul mercato una delle case più famose della televisione americana. Sto parlando della villa più famosa presentata nella serie TV Willy il principe di Bel-Air. Per chi non lo conoscesse, Willy il principe di Bel-Air è una sitcom americana trasmessa dal 1990 al 1996, poi una sitcom che è durata praticamente 6 stagioni e 148 episodi. Attenzione, perché era stata messa in vendita già un paio di mesi fa al costo di 29 milioni circa di dollari. Adesso è in offerta, il prezzo è abbastanza convenevole. Volete sapere di quanto è? 20 milioni, vabbè dai, non sono mica così tanti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Zé con Una musica può fare qui su Radio Bella Monella. E noi facciamo invece di tutto per farvi comprare casa, anche quelle più costose, perché appunto stiamo discutendo del fatto che la fighissima, grandissima, storica casa che avrete visto sicuramente nella serie TV della sitcom americana Willy il principe di Bel-Air è tornata in vendita, però con un grande sconto. Poi sì, sconto, cavoli, è passata da 29 milioni a 20 milioni di euro, che comunque sono tantissimi, però insomma sono informazioni belle e vanno anche date. Piccole curiosità: diciamo che nonostante nella serie si parli del quartiere di Bel-Air, la vera villa non si trova lì, è infatti a Brentwood, però sempre a Los Angeles. Quindi in caso vi doveste trasferire a Los Angeles e in caso avrete anche un sacco di soldi messi da parte, sappiate che questa casa sarà ancora in vendita. Per chi non lo sapesse, altre curiosità: e Willy il principe di Bel-Air ha visto come protagonista appunto Will Smith, che interpreta una versione romanzata di sé, di se stesso, il ruolo che è quello che poi lo ha fatto conoscere al grande pubblico come attore. Il problema: l'avrei comprata, non perché non c'ho soldi, anzi ne ho tantissimi, invidiosi, è che è stata costruita nel 1979, un po' vecchia, cavoli, se no veramente l'avrei comprata io. Radio Bella e Monella.

0: a Tiziano Ferro e Lazza, il loro disco che si chiama Perdono. Noi concludiamo le nostre due ore assieme di questo giovedì sera. Ci risentiamo sempre domani per l'ultimo appuntamento del venerdì dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buonanotte, ciao!
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il latte e latte Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella. Tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Hit
17: Art, Universal Fun.
20: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Ragazzi, ma lui è vincitore di Sanremo di quest'anno 2026. Si è posizionato alla 5ª posizione dell'Eurovision Festival. Ovviamente sto parlando del nostro Sal Da Vinci. Era tanto che non lo riproponevo effettivamente nei nostri tormentoni. Tormentone che sicuramente questo ce lo porteremo negli anni a seguire, sicuramente in tutti i matrimoni napoletani. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente avete capito che sto parlando di Per Sempre Sì. E visto che stiamo parlando di tema matrimoniale, mi è venuto in mente una canzone di Bruno Mars che si chiama per l'appunto Marry You, cioè I think I want to marry you, cioè io penso che vorrò sposarti. Contento lui!

Non credo, Eri, boh, no, non lo so, no, non conosco la vita privata del nostro regista. Anch'io ero stato sposato, poi ho smesso. Perché di matrimonio si parlava nei nostri belli di oggi con Sal Da Vinci e Per Sempre Sì e I Think I Wanna Marry You di Bruno Mars. Il separato Roby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao! I belli di

0: da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamola. Aiutaci anche tu.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ma quanto è piccola.

0: Zena, dai, Monica Morgan con voi anche stamattina.
1: Sì, ci siamo, allegre pimpante con questo frescolino, col golfino.
0: Sì.
1: Qui è un golf grosso, però.
0: No, è di cotone.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì, siamo già nella versione maglioncino di cotone, ma comincio già ad avere caldo.
1: Cioè,
0: è stato più il viaggio venire qua, che sono uscita di casa all'alba, che il resto, insomma. Saluto anche gli operai che sono in servizio in questo momento, sperando che tutto vada bene, insomma.
1: Li salutiamo caramente, gli auguriamo un buon lavoro. Mi raccomando, fate un bel lavoro.
0: Bel lavoro e soprattutto cercate di sopravvivere ai cani. Perché quando tu te ne vai di casa e lasci dei grossi cani in casa con delle persone che non conoscono,
1: aiuto.
0: Speri sempre che tutte le porte rimangano chiuse.
1: Non vorrei essere negli operai con i cani.
0: Che l'ho detto, vabbè.
1: Periodo di fermento, è appena finita la mostra del cinema con tutti questi red carpet, sti abiti pazzeschi.
0: Belli.
1: Adesso c'è Milano, la Milano Fashion Week.
0: Ma hanno fatto un evento bellissimo, il Vogue World Milano, hanno fatto una sfilata proprio in galleria Vittorio Emanuele, dove tantissime star hanno sfilato, no? Più o meno abili nella sfilata, perché c'era Cardi B che sembrava a me, capito, un dinosauro sui tacchi, imbarazzante. C'era invece Elodie che sembrava una modella vera.
1: Grazie, sì.
0: Jennifer Lopez, che anche lei sembrava una modella, insomma, tutto
1: Roberto
0: bene.
1: Bolle, l'hai visto che ha pure ballato.
0: Ciao e grazie. E insomma, tante superstar e tanti bei vestiti, tutti della collezione nuova dell'anno prossimo.
1: Sì, perché sapete che si prendono avanti, no? Da quelle parti. E allora, vi chiediamo, vi facciamo una domanda così di stile. Visto che siamo in arrivo, ci sono tutti i nuovi arrivi per l'inverno, ci sono le varie tendenze che ogni anno vengono decise. C'è il
0: quel
1: famoso colore pantone,
0: sì.
1: Esatto.
0: E quella forma di pantaloni.
1: Siete di quelli che seguono la moda, che si comprano qualche capo alla moda ogni anno, oppure non ve ne frega niente? Raccontateci.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: introvabile come magari qualche capo d'abbigliamento, perché no?
1: Guarda, io ho visto, no, quest'estate Jennifer Lopez tutta vestita Dolce Gabbana, che adesso c'è questa cosina, perché c'è sempre stato, queste star qui hanno sempre dei rapporti con vari artisti, per esempio Madonna è un po' amica di Dolce Gabbana, un po' amica di Donatella Versace, sì, quando aveva la sua linea, e vestiva un po' un po'. Adesso la J-Lo mi è diventata amica di Dolce Gabbana, quindi anche a Milano ha sfilato con un loro abito da sera bellissimo, nero, tutto,
0: no, bellissimo,
1: ricamato,
0: era
1: stupendo,
0: stava
1: veramente
0: bellissimo.
1: Bello. Ma quest'estate, quando è andata a cantare a Taormina, non so dove, per loro, in una manifestazione di moda, così, con i ballerini e tutto, aveva un abito tutto bello, pieno di pietre, una roba, sì, che pareva la Madonna, di quelle che portano in processione al sud, sai, tutte ricoperte.
0: Dalle,
1: no,
0: mie parti si dice la Madonna di Motta, che è di Motta di Livenza, che aveva tutti,
1: così,
0: i gioielli. Sì.
1: Allora, qualcuno di Motta di Livenza ci manda una foto della Madonna di Motta di Livenza, per cortesia, ragazzi. Comunque così, quel vestito è molto bello. Dopodiché non credo sia in vendita, ma ci,
0: no,
1: volevo andare al matrimonio di Salvo Gagliano, ma questa è un'altra storia.
0: Anche perché,
1: insomma,
0: ti serve la vincita al Super Enalotto.
1: Sì,
0: no,
1: devo, poi devo portarlo via con un carico speciale, perché probabilmente,
0: sì,
1: peserà 200 kg quell'abito, oltre che costare come un'automobile, quindi non è fattibile, però mi sarebbe piaciuto.
0: Vi stiamo chiedendo se seguite o non seguite la moda. Rossana dice: buongiorno carissimi, io seguo la moda ma solo per il colore. In questi giorni ho comprato una maglia marrone, che è il colore Pantone in tutte
1: di
0: le sue versioni, sì, e ho visto un completo bordeaux e lo prenderò per la laurea di mia nipote. Quindi lei sta già addocchiando qualcosa.
1: Ma io apprezzo
0: moda,
1: che
0: bene,
1: lei abbia detto bordeaux e no burgundi. Che burgundi, che colore è?
0: Burgundi.
1: Cioè, sì, burgundi. Adesso sono 2 o 3 anni che lo chiamano burgundi, così come chiamano i fuso leggings. Ma
0: no,
1: se si sono sempre
0: fuso,
1: chiamati fuso,
0: sì,
1: e se quel colore è il bordeaux,
0: sì,
1: non potete chiamarli leggings e burgundi. Cioè, non funziona, capito? Comunque c'è la canzone che fa.
0: Sì, stemperiamo la polemica.
1: Sì. Cantateci quella canzone che avete voglia di sentire stamattina e noi ve la facciamo ascoltare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: E tutte ci dicono adesso, però è senza gioielli, sì, perché c'è stato un furto, una rapina, qualcuno dice l'ho vista anche lunedì, non ha nessun gioiello, conservano tutti gli ori in una cassetta di sicurezza, di sti tempi, insomma.
1: No, è vero, già da diversi anni, però si è sempre detto, io ho sempre sentito dire, sei piena di ori come la Madonna di Motta.
0: Ecco, mi mancava. Poi, ragazzi, a quante causa, cose impariamo.
1: Andate a Motta, che è un bel santuario, quindi
0: questo programma è utile per tutti voi,
1: sì,
0: anche per noi, per tutti, sì, quanti.
1: Sentiamo, seguite, non seguite la moda, come siete messi?
2: Buongiorno ragazze. Allora, se dovessi seguire la moda, mi sentirei quasi un mezzo pagliaccio, perché quando vedo sfilate o abbigliamenti un po' particolari, non penso che sia da usare tutti i giorni, sicché ogni tanto si prende quel capo di abbigliamento che ti piace da molto tempo, il cappottino, la camicia, il pantalone a volte a sigaro, a volte un po' più largo, ma sicuramente non serve che segui la moda. Importante è stare bene dentro ai propri abiti e non sentirsi succubi degli sguardi,
0: del prossimo,
2: dei commenti degli altri.
0: Ok, grazie mille anche al nostro ascoltatore. Voi come siete messi?
1: Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao belle ragazze, siccome ho una giornata veramente del beep,
0: sì,
4: mi piacerebbe sentire la canzone che fa che vita di merda.
0: Va bene, ciao. La canteremo tutti insieme.

0: vita di merda. Un po' di gente, sì, di sì. Melma, esatto. Ragazzi, piccola pausa e torniamo.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: andato a scegliere per noi tre canzoni.
1: Tre grandissimi successi: Jovanotti e Juice con E si fa bello per te, poi Annalisa con Bellissima, Lorella Cuccarini versus Ice Mac Think About Vola, un bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Bravo Ciccio Bello, che Ciccio Bello è uno che segue la moda, che compra le cose che costano,
1: hai capito?
0: C'ha sempre la maglietta quella da ricco, il pantalone un po' così, un po' giusto.
1: È modaiolo,
0: ma perché mi è uomo di spettacolo Ciccio Bello, quindi giustamente, no, mi è sempre ben vestito.
1: Sentiamo voi se seguite, non seguite la moda, che stile avete.
3: Ciao, sono Laura. Allora, io non guardo la moda, perché per esempio quest'anno va di moda il marrone, sì, e a me il marrone non sta tanto bene.
0: No, neanche a me.
3: Però la considero, perché faccio confeziono dei capi con il materiale di avanzo che è del mio laboratorio, perciò avendo colori che vanno di moda ne approfitto per confezionare capi che poi naturalmente mi sono richiesti visto che sono di moda, e mi dà soddisfazione questo. E per quanto riguarda l'abbigliamento su me stessa, no, metto quello che mi sta meglio. Per esempio a me i pantaloni a zampa non vanno, non piacciono, non li metterei mai, anche se da giovane li mettevo, perché accorciano un po' la persona secondo me. Ciao, buona giornata ragazze.
0: Ciao anche a te.
1: Perché la nostra ascoltatrice ha una conceria, giusto?
0: Sì, lavora la pelle o le pellicce, no, qualcosa del genere, se non mi ricordo male, perché ormai anche se siete in tanti qualcuno di voi
1: riusciamo a collocarlo,
0: ce lo ricordiamo. E voi seguite la moda?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: siete di quelli che seguono la moda? C'è la settimana della moda a Milano, di questo stavamo parlando.
1: Abbiamo detto colore Pantone, il marrone con tutte le sue sfumature, altrimenti c'è il bordeaux, e poi ci sono tutti quei capi che vanno di moda, i broccati per esempio quest'anno, sì, stanno tornando. Io vedo anche diversi maglioncini già da qualche anno, da qualche periodo, no, con tutte queste fantasie particolari. Il colletto
0: peloso,
1: peloso, non so,
0: il colletto di pelliccia, lo sciallino di pelliccia.
1: Sai
0: il
1: che
0: collo
1: ce l'ho?
0: Di pelliccia, certo che ce l'hai, andava di moda 10-15 anni fa, sicuro quando eri piccola ce l'avevi.
1: No, poi l'ho ancora comprato qualche anno fa.
0: Da poco?
1: Sì.
0: Poi torna su un attimo.
1: Donne, giacche,
0: stiamo guardando, scusate, sì, che stiamo facendo le vostre inviate nel mondo della moda.
1: Ah, le bermude, è vero, i completi,
0: oh,
1: anche i taglieri.
0: Bermude e calzettoni.
1: Ne ho visti tantissimi anche per questa stagione.
0: Non sono convinta di sta roba qua. Poi
1: bel balloon sicuramente.
0: Pantaloni
1: come
0: stretch, anni 90, vita bassa, oh Gesù, direi.
1: La vita bassa,
0: Leggings che si chiamano Fuso, ragazzi, scrivete Fuse Aux, grazie.
1: cappotti
0: giganti.
1: Sì. Ma non so se mi piace tutta sta cosa. La camicia scomposta, quindi con un colletto più ampio, l'altro meno ampio, quindi
0: non
1: colletti un po' particolari, un po' strani. Pelle
0: dappertutto, va bene, ci può stare. Poi l'ultimo consiglio, ce n'è un altro? La silhouette anni 80, quindi grandi spalline dappertutto. Raga, di questa roba c'è qualcosa che vi convince?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori che ne sanno di moda.
1: Ma soprattutto maschi, ragazzi. Sì. Un sacco di maschi che ci hanno scritto, li salutiamo tutti quanti. Allora, qualcuno dice: cappotto largo, sono già 2 anni che ce l'ho. Enorme, puoi farne 2. Devo dire la verità, mi sta bene anche. Beh, sempre bello il cappottone gigante.
0: Ma diciamo che dopo quel periodo che abbiamo passato rinchiusi un po' nelle nostre case, siccome eravamo abituati tutti con la tuta da ginnastica, eccetera, la moda ha cercato di adeguarsi un pochino e di fare le cose più larghe, quindi si è tornati un po' agli anni 80, eccetera, eccetera. E quindi si sta più comodi.
1: E tra le cose che più fanno rabbrividire, chiudiamo col messaggio di Luisa, sì, di Castiglione delle Stiviere, che dice: ragazze, leghette, i fusò con leghette, mamma mia che orrore, sono tornati dappertutto. È vero?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non comprate i fusò con leghette, ragazzi, cioè sono proprio veramente brutti, per favore non fatelo.
0: Io con questa, dopo questa, sì, affermazione me ne vado.
1: Ciao.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info, chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?